0: ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: che te lo dico a fa.
1: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.
1: Fammi capire, quando sei tu

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato

dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Torre di Ramitelli e di Torre Mozza in provincia di Lecce. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata in fascia oraria dalle 17.30 alle 2 all'altezza dello svincolo di Taranto in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 7 Tersalentina è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 16 per circa 700 metri in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Sava e di Manduria in provincia di Taranto, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Puglia. Da oltre 40 anni. Una di famiglia.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 653 della Valle del Sinni è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Latronico in provincia di Potenza. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata di 250 metri circa all'altezza dello svincolo di Vietri in direzione Potenza in provincia di Potenza. Sulla strada statale 658 Potenza-Melfi è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Castellago Pesole e di Scalera, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri, come noi.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

0: La gonna sembra un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano se guidi una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Torre di Ramitelli e di Torre Mozza in provincia di Lecce. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata in fascia oraria dalle 17.30 alle 2 all'altezza dello svincolo di Taranto in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 7 Ter Salentina è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 16 per circa 700 metri in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Sava e di Manduria in provincia di Taranto, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Puglia.

0: siamo grati a te, che ogni giorno spalanchi le porte di casa a Radio Puglia per respirare un'aria di assoluta spensieratezza.
1: A Radio Puglia sono le 6 e 31 minuti.
2: L'almanacco del giorno.
1: Mercoledì 3 giugno 2026 è il 154esimo giorno dall'inizio dell'anno.
3: Siamo sotto il segno zodiacale dei gemelli. Oggi la chiesa ricorda Santa Clotilde e San Carlo Luanda.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Clotilde. Il nome ha origine germanica e significa illustri in battaglia. Il numero portafortuna è l'8, il colore è l'arancione e la pietra associata è il berillo. Accadde oggi. Il 3 giugno del 1946 debutta per la prima volta in una sfilata di moda a Parigi il bikini. Inventato dal sarto francese Louis Réard, prende il nome dall'omonimo atollo di bikini delle isole Marshall. Réard inizialmente non trovò nessuna modella che osasse indossarlo e così finì per ingaggiare come modella una spogliarellista del Casino de Paris. In realtà i costumi a due pezzi erano indossati già nell'antichità, come risulta dal ritrovamento di urne, affreschi e mosaici di epoca greca e romana. I più antichi risalgono addirittura al 1400 avanti Cristo.
2: Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati il 3 giugno ricordiamo Rafael Nadal, Checco Zalone, Enrico Papi.
2: Le frasi del cinema.
1: L'amore è come l'ossigeno. L'amore è una cosa meravigliosa. Ci innalza verso il cielo. Tutto quello che ci serve è amore. Dal film Moulin Rouge.
2: Proverbio del giorno.
3: Chi vuole il carbone sopporti il fumo. Proverbio del Senegal.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Buon mercoledì a tutti da Roberto, siamo arrivati al 3 giugno 2026, pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Si annuncia alquanto movimentata la vita sociale. Gli incontri saranno capaci di far battere il cuore anche a un segno accentratore come il vostro. Piacevolissimi i programmi per la serata, un po' di fortuna nelle faccende sentimentali. Toro, gli ostacoli di questa giornata potranno essere superati facilmente. Basterà non drammatizzare le situazioni e gestire i vari imprevisti. Ascoltando con attenzione le richieste del partner e delle persone che avete vicino, eviterete tensioni e fastidi. Gemelli, buona giornata. Infatti si preannuncia creativa, vivace e piacevole. Siete sereni e ben disposti verso gli altri. Al lavoro vedrete definiti con chiarezza i confini entro i quali vi dovrete muovere professionalmente. Cancro, sarete più concentrati del solito sulle finanze e sulla salute del vostro portafoglio. In effetti aspirate a trovare una maggiore sicurezza economica che soprattutto oggi difficilmente raggiungerete. La vostra vita sociale avrà invece una momentanea flessione, ma in compenso i rapporti a due vi daranno grandi soddisfazioni. Leone, atmosfera astrale che può accompagnarsi a qualche scontentezza o a qualche mugugno in ambito affettivo. Diventerete esigenti e anche un po' egocentrici perché aumenteranno i vostri bisogni e diminuirà invece la vostra disponibilità verso gli altri. Vergine, svaghi e vita mondana oggi passano la mano. La socievolezza è in calo, ma non vi conviene chiudervi in casa. Potreste perdere occasioni speciali. Le iniziative in corso acquisteranno solidità e concretezza. Per ora siete soltanto in fase di transizione. Bilancia. Oggi non è un gran giorno, specie se pensate di dire o fare quello che vi passa per la mente. L'eccesso è in agguato e potreste non accorgervene, sciupando per un po' di suscettibilità un momento che, come segno, è più unico che raro. Scorpione. Difficile ma non impossibile oggi mantenere la rotta. Basterà prendere le cose con calma e non scoraggiarsi di fronte a possibili impedimenti. Farete bene a muovervi con cautela, meditando ogni azione, ogni cambiamento e calibrando ogni parola. Sagittario, fate tesoro degli stimoli che potreste raccogliere da un nuovo contatto che vi darà spunti e strumenti utili per mettervi in luce. Se avete qualche cosa di importante da sbrigare o volete buttarvi in qualche nuova impresa, fatelo, è il momento giusto. Capricorno, è forte oggi il richiamo del passato, nulla da dire su ricordi che riscaldano il cuore, ci sono invece nuovi terreni da tastare. A questo proposito, soprattutto sul fronte sentimentale, vi chiederete che fare davanti alla possibilità di un'avventura. Acquario, giornata molto nervosa. Qualcosa di irrisolto vi disturba e rende meno agevole il vostro cammino. Dimenticate il passato e volgete lo sguardo verso il futuro. Responsabilità e cambiamenti di ruolo oggi reclamano un impegno considerevole, ma regalano tante soddisfazioni. Pesci, le stelle vi consigliano un atteggiamento più duttile, la situazione reclama una verifica. Non è il caso di lasciarsi sopraffare dalle incertezze e di agire impulsivamente. Aspettate che passi. Fortunatamente l'amore va un pochino meglio. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
0: Radio Puglia, meteo.
5: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Ci attende un mercoledì inizialmente con sole protagonista su Puglia e Basilicata, eccetto della variabilità nelle aree interne, dove in mattinata sarà possibile qualche locale goccia di pioggia. Nella seconda parte del giorno poi arriverà una perturbazione più organizzata che coinvolgerà principalmente la Puglia, portando dei fenomeni anche diffusi e localmente di forte intensità. Le temperature massime diurne in generale toccheranno i 29-30 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 653 della Valle del Sinni è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Latronico in provincia di Potenza. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata di 250 metri circa all'altezza dello svincolo di Vietri in direzione Potenza in provincia di Potenza. Sulla strada statale 658 Potenza-Melfi è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Castellago Pesole e di Scalera, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Apollo 18, la musica sotto la lente di ingrandimento. Apollo 18, condotto da Danny, in onda su Radio Puglia dal martedì al giovedì.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
2: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
1: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentistaalbania.it.
3: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
4: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
3: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
5: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
6: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
7: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
6: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
7: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: A Radio Puglia sono le ore 7 e 1 minuto.
3: Radio Puglia News.
4: Ripresi i combattimenti tra Stati Uniti e Iran. Nelle ultime ore le forze americane hanno preso di mira una petroliera di Teheran per poi condurre raid sull'isola di Kashmir. I Pasdaran hanno replicato lanciando missili contro le basi di Washington in Kuwait e Bahrain. In stallo i colloqui in Libano, 5 morti e una cinquantina di feriti per gli ultimi raid israeliani. Le celebrazioni del 2 giugno per gli 80 anni della Repubblica. Un percorso, ricorda il presidente Mattarella, che ha legato tante generazioni e tanti territori, rinsaldando quel vincolo di solidarietà e appartenenza che ci rende e ci fa sentire uniti, ha detto il capo dello Stato. L'ennesima lite condominiale degenerata sarebbe all'origine dell'uccisione a coltellate di un 56enne a Roma in un palazzo tra i quartieri periferici di Prima Valle e Casal del Marmo. Fatale un fendente al collo. La polizia ha fermato un 18enne a poca distanza. Prosegue e si estende dal nord al centro-sud l'allerta meteo per il maltempo. Gialla per 13 regioni, diventa arancione sulla Liguria di Levante con temporali, vento forte, locali grandinate. Ieri colpiti in particolare Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Tennis, azzurri in copertina a Roland Garros, dove ci sarà almeno un italiano in semifinale stasera alle 20:15, nei quarti derby Berrettini-Arnaldi. Alle 14 tocca a Flavio Cobolli, opposto al canadese Ogier Aliassime, quarto del mondo. Intanto sarà Zverev-Mensik l'altra semifinale. È tutto da Davide Camera. Buona giornata.
3: Radio Puglia, meteo.
5: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Ci attende un mercoledì inizialmente con sole protagonista su Puglia e Basilicata, eccetto della variabilità nelle aree interne, dove in mattinata sarà possibile qualche locale goccia di pioggia. Nella seconda parte del giorno poi arriverà una perturbazione più organizzata che coinvolgerà principalmente la Puglia, portando dei fenomeni anche diffusi e localmente di forte intensità. Le temperature massime diurne in generale toccheranno i 29-30 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

Fratelli e sorelle, anche oggi è iniziata una nuova giornata. Benvenuti al

Anche oggi sta iniziando una nuova giornata. E quindi, nel nome del padrone, del lavoratore e della volontà, iniziamo una nuova giornata.

0: Ci sono giorni in cui ti accorgi di avere le caldacine. Come cosa sono
1: Maurizio,
0: le caldacine?
1: Metti la canzone di Giussi Atanasio. Come si om?
2: Maurizio, buongiorno. 25 gradi, stornarella. Oggi se mai.
0: Camis, calzit, pantaloncini.

3332-477-5757 per mandare il vostro boccale con i vostri saluti a chi vorrete rompere i coglioni. Fatelo subito adesso o mai più. Buongiorno.

60 anni. Io non chiamo nessuno a quest'ora, anche se sta lavorando, la signora sta ascoltando. Si chiama Giovanna, la signora oggi compie 60 anni.

dalle 9.30, scrivete alle 10.30 e poi vedranno se ci riescono. Intanto facciamo gli auguri a Giovanna per i suoi 60 anni, da tutta la squadra delle ciliegie di Marchione e da noi anche di Radio Puglia, logicamente. Buongiorno, allora noi accettiamo solo vocali, per favore, non scrivete, non abbiamo il tempo di leggere. Siamo diventati ciecati. No, va bene, no, per te.

non t'arrabbiare, altrimenti da rossa diventi nera, eh? E poi il tuo maritino che fa stasera, eh? Volevo ascoltare un brano di Eros Ramazzotti.

meglio, sono Paola, volevo fare tanti auguri di anniversario di matrimonio a Donata e a Pasquale, da parte mia, Francesca, Maria, Luciana e Mimmo. Tanti auguri Donata e Pasquale, un complimento.

0: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
1: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta!

0: giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
5: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Media partner Radio Puglia. Domenica sera 7 giugno ore 21 in piazza Aldo Moro a Turi, Celebration Disco Bar. Banda, la migliore disco music, anni 70-80.
6: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
7: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757.
8: A Radio Puglia sono le ore 7 e 33 minuti.
9: L'almanacco del giorno.
10: Mercoledì 3 giugno 2026 è il 154esimo giorno dall'inizio dell'anno.
11: Siamo sotto il segno zodiacale dei gemelli. Oggi la chiesa ricorda Santa Clotilde e San Carlo Luanda.
10: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Clotilde. Il nome ha origine germanica e significa illustri in battaglia. Il numero portafortuna è l'8, il colore è l'arancione e la pietra associata è il berillo.
9: Accadde oggi.
10: Il 3 giugno del 1946 debutta per la prima volta in una sfilata di moda a Parigi il bikini. Inventato dal sarto francese Louis Réard, prende il nome dall'omonimo atollo di bikini delle isole Marshall. Réard inizialmente non trovò nessuna modella che osasse indossarlo e così finì per ingaggiare come modella una spogliarellista del Casino de Paris. In realtà i costumi a due pezzi erano indossati già nell'antichità, come risulta dal ritrovamento di urne, affreschi e mosaici di epoca greca e romana. I più antichi risalgono addirittura al 1400 avanti Cristo.
9: Chi è nato oggi?
11: Tra i personaggi famosi nati il 3 giugno ricordiamo Rafael Nadal, Checco Zalone, Enrico Papi.
9: Le frasi del cinema.
10: L'amore è come l'ossigeno. L'amore è una cosa meravigliosa. Ci innalza verso il cielo. Tutto quello che ci serve è amore. Dal film Moulin Rouge.
9: Proverbio del giorno.
11: Chi vuole il carbone sopporti il fumo. Proverbio del Senegal.
9: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
12: Buon mercoledì a tutti da Roberto. Siamo arrivati al 3 giugno 2026, pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Si annuncia alquanto movimentata la vita sociale. Gli incontri saranno capaci di far battere il cuore anche a un segno accentratore come il vostro. Piacevolissimi i programmi per la serata. Un po' di fortuna nelle faccende sentimentali. Toro, gli ostacoli di questa giornata potranno essere superati facilmente. Basterà non drammatizzare le situazioni e gestire i vari imprevisti. Ascoltando con attenzione le richieste del partner e delle persone che avete vicino, eviterete tensioni e fastidi. Gemelli, buona giornata. Infatti si preannuncia creativa, vivace e piacevole. Siete sereni e ben disposti verso gli altri. Al lavoro vedrete definiti con chiarezza i confini entro i quali vi dovrete muovere professionalmente. Cancro, sarete più concentrati del solito sulle finanze e sulla salute del vostro portafoglio. In effetti aspirate a trovare una maggiore sicurezza economica che soprattutto oggi difficilmente raggiungerete. La vostra vita sociale avrà invece una momentanea flessione, ma in compenso i rapporti a due vi daranno grandi soddisfazioni. Leone, atmosfera astrale che può accompagnarsi a qualche scontentezza o a qualche mugugno in ambito affettivo. Diventerete esigenti e anche un po' egocentrici perché aumenteranno i vostri bisogni e diminuirà invece la vostra disponibilità verso gli altri. Vergine, svaghi e vita mondana oggi passano la mano. La socievolezza è in calo, ma non vi conviene chiudervi in casa. Potreste perdere occasioni speciali. Le iniziative in corso acquisteranno solidità e concretezza. Per ora siete soltanto in fase di transizione. Bilancia. Oggi non è un gran giorno, specie se pensate di dire o fare quello che vi passa per la mente. L'eccesso è in agguato e potreste non accorgervene, sciupando per un po' di suscettibilità un momento che, come segno, è più unico che raro. Scorpione. Difficile ma non impossibile oggi mantenere la rotta. Basterà prendere le cose con calma e non scoraggiarsi di fronte a possibili impedimenti. Farete bene a muovervi con cautela, meditando ogni azione, ogni cambiamento e calibrando ogni parola. Sagittario, fate tesoro degli stimoli che potreste raccogliere da un nuovo contatto che vi darà spunti e strumenti utili per mettervi in luce. Se avete qualche cosa di importante da sbrigare o volete buttarvi in qualche nuova impresa, fatelo, è il momento giusto. Capricorno, è forte oggi il richiamo del passato, nulla da dire su ricordi che riscaldano il cuore, ci sono invece nuovi terreni da tastare. A questo proposito, soprattutto sul fronte sentimentale, vi chiederete che fare davanti alla possibilità di un'avventura. Acquario, giornata molto nervosa. Qualcosa di irrisolto vi disturba e rende meno agevole il vostro cammino. Dimenticate il passato e volgete lo sguardo verso il futuro. Responsabilità e cambiamenti di ruolo oggi reclamano un impegno considerevole, ma regalano tante soddisfazioni. Pesci, le stelle vi consigliano un atteggiamento più duttile, la situazione reclama una verifica. Non è il caso di lasciarsi sopraffare dalle incertezze e di agire impulsivamente. Aspettate che passi. Fortunatamente l'amore va un pochino meglio. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.

0: già al lavoro o stai dormendo?
1: No, che lavoro. È normale, sono
0: Ma non stai a lavorare?
1: Sono a lavoro.
0: Si è lavora.
1: Io mi alzo alle 4 la mattina.
0: Beata te che non dormi la notte.
1: Faccio altro la notte.
0: Fai le ore piccole, quindi.
1: Sì, faccio le ore piccole.
0: Va bene, va bene. Allora, tanti auguri di buon compleanno. Sembri una ragazzina di 20 anni stamattina.
1: Sono una ragazzina di 20 anni.
0: Si sente, si sente.

ci riusciremo a trovare una mezza tonda colazione? Ancora non lo sappiamo, ma sicuramente la troveremo. Mara, Mara, Mara, a mezza tonda. Io la chiamo sempre mezza donna.

0: loro anniversario. Saluto la squadra di Donata e Pasquale, Caterina da Fasano. Donata, Pasquale, pure io voglio il complimento.
1: Maurizio, buongiorno, volevo ricordare che è cominciato il mese

0: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia, shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. neweasyfarma.com.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Spazio trovi le super marche fino al 50%. Fino all'11 giugno, vaschetta di gelato Nutella da 230 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
5: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
6: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta, fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
7: Ultramotor Bari e Matera, gruppochiarito.it.

0: Mercato, autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano. A Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686. Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
1: Domenica 7 giugno, quinta edizione del TEDx Leverano. Sul palco del Teatro Comunale, le storie e le prospettive di chi con le loro voci ci guiderà al centro del margine. Il tema di questa edizione 2026. TEDx Leverano. Domenica 7 giugno, start ore 15 al Teatro Comunale di Leverano. Seguici sui social e acquista i biglietti sul sito tedxleverano.com. Media Partner, Radio Puglia.
2: Ciao Ada, come va?
3: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese! Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
2: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
3: Stupendo!
4: Roberto Bellino, via Caduti di Russia. Sia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83. Attività commerciale di abbigliamento e intimo, cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.

0: 6 8 1 1 9. Lascia il tuo messaggio dopo il segnale acustico.
1: Buongiorno Lorenzo, tanti auguri di buon compleanno. Se ci stai ascoltando per radio, gli auguri arrivano da tutti i tuoi colleghi e anche da noi di Radio Puglia. Attenzione, attenzione, non prenotate più compleanni, adesso non ne possiamo fare più. Più tardi!
2: Radio Puglia.
3: Non possiamo piacere a

0: Sempre in direttissima, se volete mandare un saluto a qualcuno, 333-166-5757. Adesso ci fermiamo un po', cerchiamo di chiudere gli occhi, ma non tanto chiudere gli occhi, perché le ciliegie come le raccogliete? Buongiorno a tutti quelli che lavorano e a quelli che devono guarire. Da qualsiasi cosa, malattie normali, malattie anche da umore, che sono pesanti. Un bacio a tutti gli innamorati, a tutti quelli che vogliono far l'amore e non la guerra.
1: Ma quanta fatica per tradurre il cuore, cambio spesso il senso.

0: ma proprio quiet, Maurizio!
1: Io te le vuole da sentire certe cose, prima lo suoce te. Ma in tuo cuore so
2: asciute parole. Maurizio, io non faccio l'amore, faccio la pantera!
3: Buongiorno Radio Puglia, un saluto da tutti voi in radio.

0: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
1: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
0: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
1: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
0: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
2: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
4: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
3: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
5: Con Acquapark Ignazi all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
6: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
7: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
6: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
7: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 80 503 2026.
8: Su Radio Puglia, le migliori novità del panorama musicale.

ci sono parecchi che vogliono ascoltare Giusy Attanasio, una ne vuole un'altra, l'altra vuole l'altra di quella. Noi ne abbiamo scelta una, noi, è l'ultima. Accontentatevi.

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: A Piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
2: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Attenzione! Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
5: Un mondo avanti.
6: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
7: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: L'almanacco del giorno. Mercoledì 3 giugno 2026 è il 154esimo giorno dall'inizio dell'anno.
1: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. Oggi la chiesa ricorda Santa Clotilde e San Carlo Luanda.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Clotilde. Il nome ha origine germanica e significa illustri in battaglia. Il numero portafortuna è l'8, il colore è l'arancione e la pietra associata è il berillo. Accadde oggi. Il 3 giugno del 1946 debutta per la prima volta in una sfilata di moda a Parigi il bikini. Inventato dal sarto francese Louis Réard, prende il nome dall'omonimo atollo di bikini delle isole Marshall. Réard inizialmente non trovò nessuna modella che osasse indossarlo e così finì per ingaggiare come modella una spogliarellista del Casino de Paris. In realtà i costumi a due pezzi erano indossati già nell'antichità, come risulta dal ritrovamento di urne, affreschi e mosaici di epoca greca e romana. I più antichi risalgono addirittura al 1400 avanti Cristo. Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 3 giugno ricordiamo Rafael Nadal, Checco Zalone, Enrico Papi.
0: Le frasi del cinema. L'amore è come l'ossigeno. L'amore è una cosa meravigliosa. Ci innalza verso il cielo. Tutto quello che ci serve è amore. Dal film Moulin Rouge. Proverbio del giorno.
1: Chi vuole il carbone sopporti il fumo. Proverbio del Senegal.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
2: Buon mercoledì a tutti da Roberto, siamo arrivati al 3 giugno 2026, pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Si annuncia alquanto movimentata la vita sociale, gli incontri saranno capaci di far battere il cuore anche a un segno accentratore come il vostro. Piacevolissimi i programmi per la serata, un po' di fortuna nelle faccende sentimentali. Toro, gli ostacoli di questa giornata potranno essere superati facilmente. Basterà non drammatizzare le situazioni e gestire i vari imprevisti. Ascoltando con attenzione le richieste del partner e delle persone che avete vicino, eviterete tensioni e fastidi. Gemelli, buona giornata. Infatti si preannuncia creativa, vivace e piacevole. Siete sereni e ben disposti verso gli altri. Al lavoro vedrete definiti con chiarezza i confini entro i quali vi dovrete muovere professionalmente. Cancro, sarete più concentrati del solito sulle finanze e sulla salute del vostro portafoglio. In effetti aspirate a trovare una maggiore sicurezza economica che soprattutto oggi difficilmente raggiungerete. La vostra vita sociale avrà invece una momentanea flessione, ma in compenso i rapporti a due vi daranno grandi soddisfazioni. Leone, atmosfera astrale che può accompagnarsi a qualche scontentezza o a qualche mugugno in ambito affettivo. Diventerete esigenti e anche un po' egocentrici perché aumenteranno i vostri bisogni e diminuirà invece la vostra disponibilità verso gli altri. Vergine, svaghi e vita mondana oggi passano la mano. La socievolezza è in calo, ma non vi conviene chiudervi in casa. Potreste perdere occasioni speciali. Le iniziative in corso acquisteranno solidità e concretezza. Per ora siete soltanto in fase di transizione. Bilancia. Oggi non è un gran giorno, specie se pensate di dire o fare quello che vi passa per la mente. L'eccesso è in agguato e potreste non accorgervene, sciupando per un po' di suscettibilità un momento che, come segno, è più unico che raro. Scorpione. Difficile ma non impossibile oggi mantenere la rotta. Basterà prendere le cose con calma e non scoraggiarsi di fronte a possibili impedimenti. Farete bene a muovervi con cautela, meditando ogni azione, ogni cambiamento e calibrando ogni parola. Sagittario, fate tesoro degli stimoli che potreste raccogliere da un nuovo contatto che vi darà spunti e strumenti utili per mettervi in luce. Se avete qualche cosa di importante da sbrigare o volete buttarvi in qualche nuova impresa, fatelo, è il momento giusto. Capricorno, è forte oggi il richiamo del passato, nulla da dire su ricordi che riscaldano il cuore, ci sono invece nuovi terreni da tastare. A questo proposito, soprattutto sul fronte sentimentale, vi chiederete che fare davanti alla possibilità di un'avventura. Acquario, giornata molto nervosa. Qualcosa di irrisolto vi disturba e rende meno agevole il vostro cammino. Dimenticate il passato e volgete lo sguardo verso il futuro. Responsabilità e cambiamenti di ruolo oggi reclamano un impegno considerevole, ma regalano tante soddisfazioni. Pesci, le stelle vi consigliano un atteggiamento più duttile, la situazione reclama una verifica. Non è il caso di lasciarsi sopraffare dalle incertezze e di agire impulsivamente. Aspettate che passi. Fortunatamente l'amore va un pochino meglio. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.

0: Buongiorno Radio Puglia, Donato da Taranto. Un saluto al mio collega Anthony che sta tornando da Pescara.
1: Maurizio, buongiorno, oggi un funerale.

0: Maurizio, buongiorno. Mi faresti ascoltare una canzone passionevole e ricca di emozioni, come per esempio La Cella 17? Maurizio, buongiorno. Mi faresti ascoltare una canzone passionevole e ricca di emozioni, come per esempio La Cella 17?
1: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
2: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757 e i tuoi auguri saranno in onda su Radio Puglia.
3: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
4: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
5: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
6: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
5: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
7: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Ogni sera a partire dalle 18.30 c'è Rion Air in piazza Orlandi a Turi, con animazione per bambini, adulti e collegamenti in diretta con Radio Puglia.
8: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
9: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
8: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. 393 45 81 472.

0: ritornati in diretta. Tra poco ci saranno i pezzi più belli dagli anni 70 in poi, e vorrei fare tanti auguri a un amico di Vito Settembrini di Monopoli, che si chiama Gino. Ci ha mandato un numero telefonico ma è sbagliato. Vedi se lo trovi sto numero nuovo, e poi dopo le 10:30 vedremo di poterti accontentare.
1: Buongiorno Radio Puglia, volevamo fare un augurio al nostro amico Lorenzo e al suo amico Vito Lorenzo.
2: Martina, falli svegliare a mamma, falli svegliare.
3: Buongiorno Radio Puglia, Anthony da Pescara, vorrei salutare il coccodrillo di Donato da Taranto. Uè, coccodrillo!

0: Prosciutto a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Ciao Ada, come va?
3: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese! Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
2: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
3: Stupendo!
4: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329-72-155-83.
5: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
6: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarit.it.
7: Ti svegli col mal di schiena. E se fosse

0: materasso che vuoi tu.
1: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.

0: Radio Puglia News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Nessun danno alle nostre basi, così il comando militare centrale americano dopo i missili lanciati nella notte dall'Iran contro le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. È la nostra risposta ai raid americani. Capiscono più la lingua dei missili che quella della diplomazia, replica Teheran, denunciando raid statunitensi contro l'isola di Kashmir. Ancora in stallo i colloqui per porre fine alla guerra. Secondo la Casa Bianca, Trump esige che l'Iran metta per iscritto specifiche concessioni sul nucleare nell'ambito dell'accordo a cui si sta lavorando. Stamane, intanto, l'artiglieria israeliana ha colpito Blat nel Libano meridionale. Almeno 5 morti e una 50 di feriti, fanno sapere le autorità libanesi, per gli ultimi raid dello Stato ebraico. A Washington oggi dovrebbe comunque tenersi un nuovo round di colloqui tra le parti con la mediazione degli Stati Uniti. 7 morti e 11 feriti è il bilancio dell'esplosione di un autobus colpito da droni ucraini. L'attacco ha colpito un bus che percorreva una strada in Crimea. Colpito anche un terminal petrolifero a San Pietroburgo. 22 i morti invece nell'ultimo massiccio attacco combinato russo contro l'Ucraina. Colpite diverse zone del paese, compresa Kiev. Tragedia ieri a Manfredonia, nel Foggiano. Un ragazzo di 14 anni è morto e uno di 15 è rimasto ferito in seguito a un incidente stradale la cui dinamica è ancora in via di accertamento. I due erano in sella a un motorino condotto, secondo i primi rilievi, dal 15enne che è ricoverato all'ospedale di San Giovanni Rotondo. Gli 80 anni della Repubblica, ieri la celebrazione con le alte cariche dello Stato. Non celebriamo soltanto una data memorabile, ricordiamo un percorso che ha legato tante generazioni e tanti territori, che ha superato momenti difficili e vissuto momenti esaltanti, rinsaldando quel vincolo di solidarietà e di appartenenza che ci rende e ci fa sentire uniti, ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Ci attende un mercoledì inizialmente con sole protagonista su Puglia e Basilicata, eccetto della variabilità nelle aree interne, dove in mattinata sarà possibile qualche locale goccia di pioggia. Nella seconda parte del giorno poi arriverà una perturbazione più organizzata che coinvolgerà principalmente la Puglia, portando dei fenomeni anche diffusi e localmente di forte intensità. Le temperature massime diurne in generale toccheranno i 29-30 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
2: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
3: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
4: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.

0: Radio Puglia. Chi trova Bancometalli trova un tesoro.
1: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Ogni sera a partire dalle 18.30 c'è Rion Air in piazza Orlandi a Turi, con animazione per bambini, adulti e collegamenti in diretta con Radio Puglia.
2: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo o gare amatoriali.

0: aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Cartodromo 90, a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
1: Ciao Ada, come va?
2: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
1: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
2: Stupendo!
1: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino all'11 giugno, frollini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,56 euro. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.

0: Io Puglia, siete come la freccia di Robin Hood, è entrato dritto nel cuore.
1: Per me Radio Puglia è al primo posto e lo dirò sempre. Capito?

0: L'almanacco del giorno.
1: Mercoledì 3 giugno 2026 è il 154esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. Oggi la chiesa ricorda Santa Clotilde e San Carlo Luanda.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Clotilde. Il nome ha origine germanica e significa illustri in battaglia. Il numero portafortuna è l'8, il colore è l'arancione e la pietra associata è il berillo. Accadde oggi. Il 3 giugno del 1946 debutta per la prima volta in una sfilata di moda a Parigi il bikini. Inventato dal sarto francese Louis Réard, prende il nome dall'omonimo atollo di bikini delle isole Marshall. Réard inizialmente non trovò nessuna modella che osasse indossarlo e così per ingaggiare come modella una spogliarellista del Casino de Paris. In realtà i costumi a due pezzi erano indossati già nell'antichità, come risulta dal ritrovamento di urne, affreschi e mosaici di epoca greca e romana. I più antichi risalgono addirittura al 1400 a.C.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 3 giugno ricordiamo Rafael Nadal, Checco Zalone, Enrico Papi.
0: Le frasi del cinema.
1: L'amore è come l'ossigeno. L'amore è una cosa meravigliosa, ci innalza verso il cielo. Tutto quello che ci serve è amore. Dal film Moulin Rouge.
0: Proverbio del giorno.
2: Chi vuole il carbone sopporti il fumo. Proverbio del Senegal.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Buon mercoledì a tutti da Roberto, siamo arrivati al 3 giugno 2026, pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Si annuncia alquanto movimentata la vita sociale, gli incontri saranno capaci di far battere il cuore anche a un segno accentratore come il vostro. Piacevolissimi i programmi per la serata, un po' di fortuna nelle faccende sentimentali. Toro, gli ostacoli di questa giornata potranno essere superati facilmente, basterà non drammatizzare le situazioni e gestire i vari imprevisti. Ascoltando con attenzione le richieste del partner e delle persone che avete vicino, eviterete tensioni e fastidi. Gemelli, buona giornata, infatti si preannuncia creativa, vivace e piacevole. Siete sereni e ben disposti verso gli altri. Al lavoro vedrete definiti con chiarezza i confini entro i quali vi dovrete muovere professionalmente. Cancro, sarete più concentrati del solito sulle finanze e sulla salute del vostro portafoglio. In effetti aspirate a trovare una maggiore sicurezza economica che soprattutto oggi difficilmente raggiungerete. La vostra vita sociale avrà invece una momentanea flessione, ma in compenso i rapporti a due vi daranno grandi soddisfazioni. Leone, atmosfera astrale che può accompagnarsi a qualche scontentezza o a qualche mugugno in ambito affettivo. Diventerete esigenti e anche un po' egocentrici perché aumenteranno i vostri bisogni e diminuirà invece la vostra disponibilità verso gli altri. Vergine, svaghi e vita mondana oggi passano la mano. La socievolezza è in calo, ma non vi conviene chiudervi in casa. Potreste perdere occasioni speciali. Le iniziative in corso acquisteranno solidità e concretezza. Per ora siete soltanto in fase di transizione. Bilancia. Oggi non è un gran giorno, specie se pensate di dire o fare quello che vi passa per la mente. L'eccesso è in agguato e potreste non accorgervene, sciupando per un po' di suscettibilità un momento che, come segno, è più unico che raro. Scorpione. Difficile ma non impossibile oggi mantenere la rotta. Basterà prendere le cose con calma e non scoraggiarsi di fronte a possibili impedimenti. Farete bene a muovervi con cautela, meditando ogni azione, ogni cambiamento e calibrando ogni parola. Sagittario, fate tesoro degli stimoli che potreste raccogliere da un nuovo contatto che vi darà spunti e strumenti utili per mettervi in luce. Se avete qualche cosa di importante da sbrigare o volete buttarvi in qualche nuova impresa, fatelo, è il momento giusto. Capricorno, è forte oggi il richiamo del passato, nulla da dire su ricordi che riscaldano il cuore, ci sono invece nuovi terreni da tastare. A questo proposito, soprattutto sul fronte sentimentale, vi chiederete che fare davanti alla possibilità di un'avventura. Acquario, giornata molto nervosa. Qualcosa di irrisolto vi disturba e rende meno agevole il vostro cammino. Dimenticate il passato e volgete lo sguardo verso il futuro. Responsabilità e cambiamenti di ruolo oggi reclamano un impegno considerevole, ma regalano tante soddisfazioni. Pesci, le stelle vi consigliano un atteggiamento più duttile, la situazione reclama una verifica. Non è il caso di lasciarsi sopraffare dalle incertezze e di agire impulsivamente. Aspettate che passi. Fortunatamente l'amore va un pochino meglio. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto una buonissima giornata a tutti.
2: Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.
4: Buongiorno da Arianna, questa è Buona Domenica di Saif. La domenica è già passata da un po', siamo al mercoledì. Come state? Come è andato questo weekend e soprattutto questo ponte lungo? Al 333 166 5757 fatecelo sapere.

0: stato Samurai J con la sua novità musicale Flamenco Paranoia. Ancora buongiorno a chi si è appena collegato, questa è Radio Puglia e Spazio Mattina, il vostro spazio da protagonisti in compagnia di Arianna e Danny alla parte tecnica. Al 333-166-5757 potrete fare una dedica speciale a qualcuno, fare degli auguri speciali, mandare un messaggio ad una persona che volete sentire, alla quale volete dedicare qualcosa, e lo manderemo proprio a Radio Puglia come hanno fatto alcuni nostri amici.
1: Un saluto al nostro amico Francesco di Necattero che mi lascerà due totali fritti. Oela!
2: Ciao Radio Puglia, anche oggi il capo mi è venuto a prendere per andare a lavorare, sono Jonathan. Ha solo un problema, solo un vizio, mi viene sempre a prendere e questa cosa mi sta infastidendo. Mai che rimane nel letto freddo e congelato. Un bacio al mio capo. Spazio

0: per me.
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: vuole ascoltare la canzone. Siamo una squadra fortissimi da Conversano.
1: Facciamo il possibile proprio perché siete una squadra e siete fortissimi.
2: Buongiorno Radio Puglia, metti un po' di movimento stamattina, ci attorno, balli di gruppo, vai, vai in Radio Puglia.
1: C'è voglia di ballare stamattina.
3: Buongiorno Radio Puglia, un saluto al nostro amico Adriano, detto il compagno Suea.
1: Al 333-166-5757 potrete salutare anche voi qualcuno. Adesso pubblicità e torniamo con qualche notizia su diversi artisti.
3: Buongiorno Radio Puglia, un saluto al nostro amico Adriano, detto il compagno Suea. Buongiorno Radio Puglia, un saluto al nostro...
4: Buongiorno, voglio dedicare una bellissima canzone al signor Lorenzo che compie 59 anni e tutto va bene, il migliore amico tendonista,
5: grida,
4: il più bello che esiste al mondo, hippie, urrà!
6: Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.
7: A Radio Puglia sono le ore 10.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia. Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social Angel Cell.
1: Una sola azienda, tante soluzioni.
0: Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
2: Chicchirichì!
3: La festa è qui!
0: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
3: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
0: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
4: Domenica 7 giugno, quinta edizione del TEDx Leverano. Sul palco del Teatro Comunale, le storie e le prospettive di chi con le loro voci ci guiderà al centro del margine. Il tema di questa edizione 2026. TEDx Leverano. Domenica 7 giugno, start ore 15 al Teatro Comunale di Leverano. Seguici sui social e acquista i biglietti sul sito tedxleverano.com. Media Partner, Radio Puglia.

dichiarazione d'amore quella dei Queen con I Was Born to Love You. Salutiamo Anna da Castellana che sta raccogliendo le ciliegie e insieme a lei tutti quelli che stanno raccogliendo le ciliegie, perché grazie a loro le potremo mangiare perché si è aperta la stagione. E adesso ascoltiamo Volevo capire di Madame e Marrakesh, un brano che troviamo nell'album Disincanto, e con questo album Madame ha ottenuto il disco d'oro per aver superato la soglia delle 25.000 copie vendute.

0: sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
1: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo, o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
2: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
3: Ultramotor Bari e Matera, gruppochiarito.it.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
6: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
5: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 659. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.

star male. Ho un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E la

questo tempo ballerino, ma perché sempre nuvole, sole, sole, nuvole, non si capisce più niente. Meno male che almeno il caldo pare sia arrivato e quello dovremmo continuare ad averlo per un po'. Questo è Spazio Mattina, ancora buongiorno da Arianna. Al 333-166-5757 potete fare una vostra dedica speciale, perché Spazio Mattina è il vostro spazio da protagonisti. Dici che

0: Salvetti con Dimmelo Tu. Intanto salutiamo Angela Maria da Conversano, le mando un bacio e un saluto a Pasquale, da Pasquale tutti i tagliatori, a Michele Stasolla. A risa con la notte.
1: Radio Puglia.

0: di Arisa è la sua sensibilità, oltre all'empatia. E infatti, proprio perché è tanto empatica e sensibile, ha deciso di cantare gratis a Potenza per raccogliere fondi per la terapia di una ragazza che ha bisogno. Lei è dolcissima e ha pensato bene di fare questo concerto senza biglietto. Ci sarà un biglietto simbolico e ognuno pagherà quello che vorrà aiutando questa ragazza. Adesso pubblicità.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
3: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
2: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
3: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
6: Attenzione!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
6: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
7: E per il trasporto?
6: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
7: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
6: Un mondo avanti.
8: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.

0: Los Angeles. Ma Arianna che fine ha fatto? È da tempo che non la sento. Ha fatto la bella? Peccato, era brava.
1: Antonio, sono io Arianna, sono qui, non sono Los Angeles. Arriva cioccolata, veri
2: non
1: e sasi.
2: Piacere a tutti.
3: Buongiorno intanto... Arianna. Qui a Modugno piove. Angelo di Adelfia.
1: Buongiorno Angelo, ma da voi invece che fa? Perché qui a Castellana il tempo è ballerino, a Modugno quindi piove, grazie per l'informazione. Ma nel vostro paese che com'è il tempo oggi? Che si dice dalle vostre parti? Fatecelo sapere al 333 166 5757.

0: Gabriele, ricambia i saluti a Pasquale e a tutti i tagliatori. E a proposito di gente che lavora, restate con noi perché più tardi vi racconterò una novità, un nuovo decreto che riguarda il lavoro che sta per entrare in vigore. Intanto salutiamo Marghe da Bari e ci dice che c'è il sole lì, e invece a Martina Franca ci dicono che è nuvoloso, tira vento ma fa caldo. Salutiamo tutti quelli che ci stanno scrivendo, tutti quelli che stanno lavorando e anche chi sta facendo i servizi a casa, perché ci vuole coraggio anche per fare quelli.
1: Radio Puglia.

una persona che sta attraversando un periodo un po' particolare. Lei è Maria e le sue colleghe dell'azienda Creazioni Ilma di Bitonto le augurano un cambiamento che possa renderla una persona felice e serena. Un bacio a Maria e in bocca al lupo per tutto.

0: J-Ax con la sua novità musicale Ippa Yahoo! Però anche no. Salutiamo Maria, Irma e Angela dalla Malunga e ci dicono che lì il tempo è bellissimo. Poi c'è un saluto a Mustafa per il suo traguardo a titolare. Auguri capo da Gianni. E quanta gente che lavora stamattina, quanta gente! Ma guardate un po', tra un po' vi dirò che non ci sarà più differenza tra stipendio tra uomini e donne perché c'è un decreto che sta per entrare in vigore. Tra pochissimo ve lo dico, eh!
1: Spazio Mattina!
2: Spazio Mattina!
1: Il tuo spazio da protagonista!
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi, ospiti, show e intrattenimento continuo per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Media Partner Radio Puglia.
5: Lela Consulting risparmia in Albania, sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
6: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
5: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentistaalbania.it.
7: Ti svegli col mal di schiena e se fosse il mal

0: pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
2: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019, o invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.

0: tutti i lavoratori e le lavoratrici. A partire dal 7 giugno entrerà in vigore il decreto sulla trasparenza salariale. Che significa? Significa che d'ora in poi, in tutti gli annunci di lavoro che troveremo, sarà necessario leggere anche lo stipendio che la persona prenderà. Questo perché? Perché a quanto pare le donne vengono sistematicamente pagate meno degli uomini, nonostante possano fare lo stesso lavoro. In Italia in particolar modo c'è questa cosa, perché la disparità salariale tra uomini e donne è ancora più alta. Quindi la differenza tra la retribuzione media giornaliera di uomini e donne nel settore privato è del 25%. Cioè, questo significa che una donna prende un quarto in meno del salario di un uomo, e queste differenze poi chiaramente diventano più pesanti per la pensione, per le pensioni lavorative, perché ovviamente è più bassa. Io mi meraviglio di questo, mi meraviglio che nel 2026, nonostante la parità dei sessi, tutto quello che abbiamo ottenuto, dobbiamo ancora avere queste differenze al lavoro tra uomini e donne.
1: E dobbiamo ammettere che in proporzione Arianna infatti prende meno di me.
0: vabbè ci sta, però in questo caso
1: no, vabbè, in proporzione no, nel senso
0: ci sta, voglio dire, no, allora, a parte
1: anche a confronto con un altro maschio della radio, Oronzo, prendi sempre di meno in sì.
0: Ecco, allora sì. Io mi devo lamentare perché non va bene. A parte gli scherzi, allora sicuramente sarà positivo il fatto di poter leggere sugli articoli, cioè sugli annunci, scusatemi, di lavoro lo stipendio, perché tante volte uno va ad un colloquio e non sa neanche quello che poi dovrà prendere. Sicuramente le aziende però d'altra parte non saranno tanto d'accordo, perché poi certe volte si fa un po', no, in base a quello che arriva, perché ci sono persone che hanno più esperienza, meno esperienza, e questo bisogna comunque metterlo in conto. Ma lavoriamo sulla parità dei sessi, basta con queste differenze tra uomini e donne, ma che sono nel 2026?
2: Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.
3: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: per me. È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
1: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
0: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
1: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
0: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Con Acquapark Ignazi all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

0: Arianna, buongiorno. Quando nel cattoro tutto sull'elio, sulle, sulle.
1: Arianna, qui a Bitrito sta nevicando.
2: Continuano ad arrivare i vostri messaggi sul tempo di oggi. Sole, pioggia, non si capisce più niente. Qui a Castellana nel frattempo pare che il sole stia tornando. Intanto saluto Roberto da Guernica e lui ci dice che lì nei Paesi Baschi la giornata è primaverile e soleggiata e ci ha mandato una foto di un parco bellissimo. Quindi il sole c'è, c'è, gioca a nascondino, ma c'è. Arriva Amore Bello, Mango e Claudio Baglioni.

0: rimandato al 2027. Facciamo un grosso in bocca al lupo a Claudio Baglioni.
1: Saluta, ciao Radio Puglia! Ciao Radio Puglia!
0: Ciao Nicole! Un bacio da tutti noi di Radio Puglia!
2: Qui Atturi sta facendo la grandine!
0: Ecco, Atturi è arrivata addirittura la grandine. A Conversano Angela Maria ci dice che il tempo è nuvoloso e porta temporale e pioggia nel pomeriggio. Bene, mi sa che qui bisogna fare la danza della pioggia, c'è bisogno di un po' di sole, mi raccomando. Speriamo che questo tempo non faccia brutti scherzi, che il sole non se ne vada, che continui a giocare a nascondino, ma a farsi vedere presto. Intanto Eros Ramazzotti con Vita ce n'è.

0: Kikiriki! La festa è qui!
1: Sì! Al Parco Giochi Kikiriki di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
2: Da Kikiriki trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
1: Kikiriki, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23! Seguiteci anche sui social.
3: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la Sagra della Ciliegia Ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della Sagra della Ciliegia Ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Media Partner Radio Puglia. Domenica sera 7 giugno ore 21 in piazza Aldo Moro a Turi, Celebration Disco Banda, la migliore disco music anni 70.

0: 80-80.
1: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. NewEasyPharma.com.
2: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Attività commerciale di abbigliamento e intimo, cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.

0: Chicchirichì! La festa è qui!
1: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
2: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
1: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23! Seguiteci anche sui social.
3: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la Sagra della Ciliegia Ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della Sagra della Ciliegia Ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Media Partner Radio Puglia. Domenica sera 7 giugno ore 21 in Piazza Aldo Moro a Turi, Celebration Disco Band. La migliore disco music anni 70-80.
4: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. 4 delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. NewEasyPharma.com.
5: Digeso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
6: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto 348 73 57 019 o invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.

0: E arriva il meteo su Radio Puglia.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. La coda del fronte atlantico che ha interessato il centro-nord lambisce anche il sud in queste ore, portando dalla variabilità tra Puglia e Basilicata annuvolamenti più frequenti sulla dorsale appenninica e sulla medio-alta Puglia, con qualche acquazzone o temporale sparso che potrà insistere fino a questa sera, specie sul Foggiano. Domani il tempo migliora, prevalenza di schiarite, seppur con ancora qualche annuvolamento sparso, un po' di vento in rinforzo dei quadranti settentrionali e calo delle temperature, con massime molto gradevoli, comprese tra 25 e 29 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: infinito, come infinito potrebbe essere l'argomento del quale stiamo parlando. Le risposte potrebbero essere infinite, perché poco fa abbiamo parlato della novità che ci sarà a partire dal 7 giugno, perché entrerà in vigore il decreto sulla trasparenza salariale per combattere il divario di generi nei salari, perché a quanto pare gli uomini e le donne non prendono lo stesso stipendio, parlando proprio in maniera diretta. E ci scrivono alcuni amici che dicono: parlavate di differenza salariale tra uomo e donna senza specificare la differenza di mansione. Ora io vi chiedo: conoscete un contratto collettivo nazionale del lavoro italiano che prevede una disparità di paga tra uomo e donna a parità di mansione? Lui è Francesco da Matera, e poi c'è Fabio da Putignano che ci dice: chiacchiere da bar, volete la parità dei diritti ed è giusto, ma come mai in cantiere non trovo donne su ponteggi? Come mai non trovo donne a fare il meccanico in officina e quindi a sporcarsi le unghie? La parità solo dove conviene a voi. Voi che cosa rispondereste ai nostri amici? Al 333-166-5757.
1: Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
4: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
3: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659, ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
5: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
6: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
7: Domenica 7 giugno, quinta edizione del TEDx Leverano. Sul palco del Teatro Comunale, le storie e le prospettive di chi con le loro voci ci guiderà al centro del margine. Il tema di questa edizione 2026. TEDx Leverano. Domenica 7 giugno, start ore 15 al Teatro Comunale di Leverano. Seguici sui social e acquista i biglietti sul sito tedxleverano.com. Media Partner, Radio Puglia.
8: BMW X2. Stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
9: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.

0: Ricollegandoci all'articolo del Corriere della Sera che dice che dal 7 giugno anche in Italia tutti gli annunci di lavoro dovranno contenere l'indicazione della fascia retributiva prevista per combattere questa disparità tra uomini e donne in quanto a stipendio, ci hanno scritto alcuni ascoltatori. Qualcuno ci chiedeva se conosciamo una disparità di paga tra uomo e donna a parità di mansione. Qualcun altro ci ha chiesto come mai in cantiere o che so, in altri ambiti lavorativi non ci sono donne a sporcarsi le unghie, e ci arriva una risposta da Andrea di Conversano.
1: Beh, questa è una spina dolente del 2026 che ci siano queste disparità tra uomini e donne, soprattutto per quanto riguarda il salario. Lo dice uno che ha un'azienda. Poi per quanto riguarda quell'altro radioascoltatore che diceva che le donne non si sporcano le unghie facendo lavori come meccanico e quant'altro, io conosco, io vado dal mio gommista a cambiare le gomme e chi me le cambia è una donna. Ho visto a Bari in un cantiere donna a portare la carriola con sabbia e cemento. Che altro? Ho visto donne a fare nei turbini, ho visto donne di qualsiasi genere facendo i lavori che chiamiamo maschili, quindi è giusto che le donne vengono retribuite come gli uomini. E ripeto, lo dice uno che ha un'azienda. Buona giornata Radio Puglia, ciao ciao.
0: Grazie Andrea per questo feedback molto molto importante. Io aggiungo che ho visto donne portare camion e autobus, e in generale diciamo le donne si stanno dando da fare sempre.

dalle donne ci scrivono che ci sono delle donne che gestiscono anche una pizzeria, a partire dalla titolare che è una pizzaiola donna, quindi sicuramente questo è un argomento che aprirebbe tante di quelle porte che non finiremmo più. Ci rendiamo conto che ci sono tante donne che stanno iniziando a fare anche lavori, come si suol dire, maschili, passatemi il termine. C'è tanto da dire, ma la cosa importante è che d'ora in poi su tutti gli annunci pubblicati ci sarà scritto anche lo stipendio che uno prenderà. Quindi l'argomento principale di questo articolo era questo qui. Poi, ovviamente, ripeto, potremmo dire tante altre cose, però grazie a tutti voi per i vostri feedback, perché è bello ascoltare i vostri pareri su articoli che noi prendiamo sempre dal web.

con Meta, con calma metafisica. Ancora buongiorno a chi si è appena collegato, questo è Spazio Mattina, io sono Arianna e sarete ancora in mia compagnia per un'altra mezz'oretta. Alle 12.30 termina Spazio Mattina e poi la compagnia degli speaker di Radio Puglia continua oggi pomeriggio dalle 15 alle 18 con Pomeriggio On Air in compagnia di Oronzo, per poi dare spazio ad Apollo 18 a partire appunto dalle 18 fino alle 20 in compagnia di Danny.

0: Attenzione!
1: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
0: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
1: E per il trasporto?
0: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
1: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. Conversano. Via Lago Sassano 26. 080 495 2906.
0: Un mondo avanti.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
6: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
7: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
6: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
8: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
0: A te, che lavori al ritmo della musica di Radio Puglia, ti auguriamo una felice giornata.

0: Ci arrivano altri messaggi sempre per quanto riguarda il discorso del salario, dello stipendio, che si cerca di farlo diventare uguale tra uomini e donne, che c'è questa legge che dovrebbe andare in porto. E ci scrive Maria da Bari, dice: buongiorno Radio Puglia, volevo replicare per i signori uomini che se dovessimo fare il contrario l'uomo non sarebbe in grado di sostituire la donna, infatti nel mondo di oggi lo stiamo constatando. E poi ci risponde un altro uomo e ci dice che la donna non farà mai esattamente il lavoro che fa l'uomo e viceversa, per cui non ci potrà essere mai un compenso alla pari. Per esempio ci dice lui che c'è una legge che la donna può sollevare massimo 10 kg e l'uomo 20 kg, dice lui. Come si può mettere uno stipendio in egual misura? Beh, effettivamente sì, però come ci sono cose che possono fare gli uomini, ci sono cose che possono fare solo le donne. E tornando sempre a questo, salutiamo le ragazze della pizzeria Old Money di Putignano. Sono 6 donne, tra queste c'è la pizzaiola che ha solo 34 anni. Loro, come tante altre donne che si cimentano in questi lavori che non sono poi così scontati, perché solitamente si fa fare all'uomo il pizzaiolo, lo chef, ma in realtà qui ci sono queste 6 donne, 6 mamme che si sono messe in discussione, che gestiscono questa pizzeria. Le salutiamo e facciamo sempre un grande in bocca al lupo a loro per tutto. Come anche, che so, a Conversano c'è una creperia, la chef è sempre una donna, o anche a Gioia del Colle. Ci sono diversi posti in cui ci sono chef donne, pizzaiole donne, quindi questo non perché voglio fare un discorso per portare l'acqua al mulino delle donne, però la verità è questa, che sicuramente ci sono cose che possono fare gli uomini, cose che possono fare le donne, ma in realtà ci sono cose che possiamo fare entrambi, ci possiamo provare sempre.
1: Radio Puglia

0: Pronto?
1: Gino?
0: Sì?
1: Buongiorno, sei in diretta su Radio Puglia, buon compleanno!
0: Grazie!
1: Tanti auguri, Gino! Questi auguri arrivano da un tuo caro amico. Si chiama Vito Settembrini di Monopoli, lo conosci? Che dici?
0: Sì, sì, è come un fratello.
1: Ecco, allora, questo amico fratello ha pensato di farti questa bellissima sorpresa su Radio Puglia. Quindi tanti auguri da parte sua e da tutti noi della radio.
0: Grazie mille, grazie.
1: Un bacione, buoni festeggiamenti,
0: Grazie, un abbraccio anche a voi.
1: Grazie.
0: Ciao Vito.
1: Ciao Gino. E poi c'è Maurizio, un altro festeggiato. Pronto?
2: Sì.
1: Maurizio, tu ci ascolti da Ancona, giusto? Da Falconara Marittima.
2: Esatto.
1: Ecco, sì. Sicuramente non sei in ascolto, ma sappi che sei in diretta su Radio Puglia. Perché
2: molto
1: oggi...
2: bene.
1: La famiglia della tua ragazza ha pensato di farti questa sorpresa e ti fanno i migliori auguri per per i tuoi 34 anni.
3: Tanti auguri a te, tanti auguri.
1: Maurizio, sei contento di questa sorpresa?
2: Sì,
1: te l'aspettavi?
2: Certo, non me l'aspettavo,
1: no, ti hanno lasciato senza parole. Bravi i tuoi suoceri, brava la famiglia della tua ragazza. come si sta lì ad Ancona? Com'è il tempo oggi?
2: Bene, bene, si sta bene.
1: Si vive bene in generale?
2: Sì.
1: Ma tu sei pugliese? Oppure sei proprio
2: certo,
1: di...
2: Certo.
1: Ah, e allora chissà, si sente la mancanza della Puglia, di la verità.
2: Sì, quello sì.
1: Vabbè, ti aspettiamo per le vacanze, mi raccomando.
2: Certo, certo.
1: Ancora auguri dalla famiglia, della tua ragazza e da tutti noi di Radio Puglia.
2: Grazie,
1: un
2: grazie
1: abbraccio.
2: A voi, gentilissimi.
1: Ciao. Ciao Maurizio.
2: Ciao, grazie.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie sanitarie. NewEasyPharma.com.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, confezione da 4 di Coca-Cola normale o zero da 1,5 litri a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
9: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
10: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
11: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
10: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
11: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
10: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
12: Radio Puglia. Accorda i tuoi sensi.

0: Ci scrive Mariella e dice che la donna, nonostante lavora e bada alla famiglia, finisce di lavorare, deve tornare a casa, pulire, rasettare la casa, cucinare, dare da mangiare ai bambini, portare i bambini in piscina, a danza. Beh, conclude dicendo: il lavoro di una donna per me non ha prezzo. E poi ci scrive qualcuno da Modugno e dice che a parità di mansione conta ben poco, a prescindere gli stipendi, dice lui, vanno alzati a tutti e se messi uguale va bene lo stesso, così le famiglie riuscirebbero a vivere meglio, anche perché siamo noi che dipendiamo dalle donne e non le donne da noi. E con questo messaggio concludo questo argomento e vi dico, eh già, sembrava la fine del mondo, ma siamo ancora qua. Vasco Rossi.
1: Eh già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua.

di salutarci, mancano solo 5 minuti, volevo chiedervi se siete tutti d'accordo con quello che ci ha scritto Umberto da Modugno, che dice che alla fine, che siamo uomini, siamo donne, che siamo una mansione più da uomo, tra virgolette, o più da donne, quello che conta è che aumentino gli stipendi per tutti, perché tutti abbiamo bisogno di uno stipendio più alto per vivere meglio.

0: come immaginavamo, ci sono arrivati tanti messaggi nei quali ci dite che sì, vogliamo un aumento degli stipendi, quindi a prescindere dall'uomo e la donna, dalle mansioni che si svolgono, quello che ci auguriamo tutti è che gli stipendi possano aumentare per tutti. Io vi saluto e vi ringrazio per questa mattinata insieme. Buon pranzo a tutti, ci risentiamo domani pomeriggio in Pomeriggio Nerd e oggi pomeriggio c'è Oronzo che vi aspetta. Ciao, buon pranzo da Arianna!
1: Spazio Mattina! Spazio Mattina!
2: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
3: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
4: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
5: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
8: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
7: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. 393 45 81 472.
9: Attività commerciale di abbigliamento e intimo, cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.

0: pietra per me.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Chicchirichì! La festa è qui!
4: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente.
5: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno.
4: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
6: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il

0: che vuoi tu.
1: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.

0: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
2: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
3: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
4: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.

0: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo, o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
1: Ciao Ada, come va?
2: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese! Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
1: Ma perché non vai da Roberto Bellino, a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
2: Stupendo!
1: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte. 2972 155 83.
3: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
4: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
5: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento. 1, 2, 4.

0: Radio Puglia sono le ore 13 e 3 minuti. Radio Puglia News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Nuova drammatica escalation nella guerra russo-ucraina. Kiev lancia missili in profondità in territorio russo, colpendo fino a San Pietroburgo, colpito anche un autobus. Il Cremlino minaccia rappresaglie e restano ai margini le speranze diplomatiche. Alessandro Cisilin.
2: All'indomani di una delle giornate più drammatiche dell'offensiva russa, più di 20 morti tra Kiev e Dnipro, l'Ucraina lancia missili su più fronti in Russia, colpite navi e infrastrutture petrolifere a San Pietroburgo, dove proprio oggi prende il via il forum economico internazionale, volgarmente noto come la Davos di Putin. Più a sud, due morti nella regione del Smolensk e un'altra strage di civili. Droni ucraini hanno colpito un pullman diretto in Crimea, uccidendo almeno 7 persone. E il presidente Zelensky, che proprio oggi riceve il leader della NATO Rutte, rilancia chiedendo i missili Patriot dagli Stati Uniti e sottolineando i lavori in corso a Bruxelles per il 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Le nostre risposte saranno sistematiche, avverte il Cremlino dopo gli ultimi attacchi sul proprio territorio, e Mosca non crede nelle presunte disponibilità negoziali di alcuni leader occidentali. La posizione di Macron è manipolatoria e contraddittoria, le parole della portavoce ministeriale Zakharova, commentandone le aperture al dialogo e al contempo il sequestro nei giorni scorsi di una petroliera russa nell'Alto Atlantico. A ribadire una posizione anomala rispetto ai 27 e Budapest, il premier ungherese Magyar a un quotidiano tedesco prova a offrirsi pronti a ospitare colloqui di pace.
1: Gli americani capiscono più la lingua dei missili che quella della diplomazia, così Teheran, dopo aver lanciato attacchi contro le basi degli Stati Uniti in Kuwait e Bahrain. Nessun danno, fanno sapere da Washington, che in precedenza aveva attaccato l'isola iraniana di Kashmir. Un morto e diversi feriti invece nell'attacco iraniano che ha colpito l'aeroporto internazionale di Kuwait City. Ci sarà sicuramente un azzurro nella semifinale del Roland Garros, uno tra Berrettini e Arnaldi, i due Matteo che stasera daranno vita ad un emozionante derby nei quarti dello Slam parigino. Primo a scendere in campo alle 14 è Flavio Cobolli. Gianni De Gaetano.
3: Dai Challenger di Valencia e Cagliari a Roland Garros, passando per i dolori fisici, i tormenti della psiche. Ecco l'Italia secondo Matteo. Berrettini e Arnaldi uno di fronte all'altro per prendersi un posto in semifinale nello Slam parigino. Riavvicinarsi alla top 30 non è un sogno, ma una bella storia azzurra da vivere.
4: Grazie alle persone che mi sono state vicine, che mi hanno continuato a ripetere che invece sono fatto per fare questa roba qua. Questo torneo è la dimostrazione che sono un signor giocatore di tennis, me lo dico da solo.
5: Io sto alzando il livello giorno dopo giorno, campo sto sempre meglio. Se mi avessero detto prima del torneo che avrei giocato 4 ore, 3 ore e mezza, 5 ore e avessi vinto tutte e tre, sarei stato veramente incredulo, quindi posso solo che essere contento.
3: Alle 20:15 i primi scambi del derby numero 35 nei major. Secondo assoluto nei quarti dopo Sinner Musetti agli US Open 2025, grandi assenti al Bois de Boulogne, ma egregiamente rimpiazzati anche da Flavio Cobolli, finora praticamente perfetto, ciò che servirà più che mai dalle 14 contro Félix Auger-Aliassime, 4 dell'ATP.
1: Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
0: Radio Puglia, meteo.
6: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
7: La coda del fronte atlantico che ha interessato il centro-nord lambisce anche il sud in queste ore, portando dalla variabilità tra Puglia e Basilicata annuvolamenti più frequenti sulla dorsale appenninica e sulla medio-alta Puglia, con qualche acquazzone o temporale sparso che potrà insistere fino a questa sera, specie sul Foggiano. Domani il tempo migliora, prevalenza di schiarite, seppur con ancora qualche annuvolamento sparso, un po' di vento in rinforzo dei quadranti settentrionali e calo delle temperature, con massime molto gradevoli, comprese tra 25 e 29 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: sembra per me.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
5: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
4: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara. 080 503 2026.
6: Ehi Luca, t'ha deciso?
7: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
8: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
6: stai senza pensiero.

0: L'almanacco del giorno.
1: Mercoledì 3 giugno 2026 è il 154esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno zodiacale dei gemelli. Oggi la chiesa ricorda Santa Clotilde e San Carlo Luanda.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Clotilde. Il nome ha origine germanica e significa illustri in battaglia. Il numero portafortuna è l'8, il colore è l'arancione e la pietra associata è il berillo.
3: Accadde oggi.
1: Il 3 giugno del 1946 debutta per la prima volta in una sfilata di moda a Parigi il bikini. Inventato dal sarto francese Louis Réard, prende il nome dall'omonimo atollo di bikini delle isole Marshall. Réard inizialmente non trovò nessuna modella che osasse indossarlo e così finì per ingaggiare come modella una spogliarellista del Casino de Paris. In realtà i costumi a due pezzi erano indossati già nell'antichità, come risulta dal ritrovamento di urne, affreschi e mosaici di epoca greca e romana. I più antichi risalgono addirittura al 1400 a.C.
3: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 3 giugno ricordiamo Rafael Nadal, Checco Zalone, Enrico Papi.
3: Le frasi del cinema.
1: L'amore è

0: come l'ossigeno. L'amore è una cosa meravigliosa, ci innalza verso il cielo. Tutto quello che ci serve è amore. Dal film Moulin Rouge. Proverbio del giorno.
1: Chi vuole il carbone sopporti il fumo. Proverbio del Senegal.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Buon mercoledì a tutti da Roberto, siamo arrivati al 3 giugno 2026, pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Si annuncia alquanto movimentata la vita sociale, gli incontri saranno capaci di far battere il cuore anche un segno accentratore come il vostro. Piacevolissimi i programmi per la serata, un po' di fortuna nelle faccende sentimentali. Toro, gli ostacoli di questa giornata potranno essere superati facilmente, basterà non drammatizzare le situazioni e gestire i vari imprevisti. Ascoltando con attenzione le richieste del partner e delle persone che avete vicino, eviterete tensioni e fastidi. Gemelli, buona giornata, infatti si preannuncia creativa, vivace e piacevole. Siete sereni e ben disposti verso gli altri. Al lavoro vedrete definiti con chiarezza i confini entro i quali vi dovrete muovere professionalmente. Cancro, sarete più concentrati del solito sulle finanze e sulla salute del vostro portafoglio. In effetti aspirate a trovare una maggiore sicurezza economica che soprattutto oggi difficilmente raggiungerete. La vostra vita sociale avrà invece una momentanea flessione, ma in compenso i rapporti a due vi daranno grandi soddisfazioni. Leone, atmosfera astrale che può accompagnarsi a qualche scontentezza o a qualche mugugno in ambito affettivo. Diventerete esigenti e anche un po' egocentrici perché aumenteranno i vostri bisogni e diminuirà invece la vostra disponibilità verso gli altri. Vergine, svaghi e vita mondana oggi passano la mano. La socievolezza è in calo, ma non vi conviene chiudervi in casa. Potreste perdere occasioni speciali. Le iniziative in corso acquisteranno solidità e concretezza. Per ora siete soltanto in fase di transizione. Bilancia. Oggi non è un gran giorno, specie se pensate di dire o fare quello che vi passa per la mente. L'eccesso è in agguato e potreste non accorgervene, sciupando per un po' di suscettibilità un momento che, come segno, è più unico che raro. Scorpione. Difficile ma non impossibile oggi mantenere la rotta. Basterà prendere le cose con calma e non scoraggiarsi di fronte a possibili impedimenti. Farete bene a muovervi con cautela, meditando ogni azione, ogni cambiamento e calibrando ogni parola. Sagittario, fate tesoro degli stimoli che potreste raccogliere da un nuovo contatto che vi darà spunti e strumenti utili per mettervi in luce. Se avete qualche cosa di importante da sbrigare o volete buttarvi in qualche nuova impresa, fatelo, è il momento giusto. Capricorno, è forte oggi il richiamo del passato, nulla da dire su ricordi che riscaldano il cuore, ci sono invece nuovi terreni da tastare. A questo proposito, soprattutto sul fronte sentimentale, vi chiederete che fare davanti alla possibilità di un'avventura. Acquario, giornata molto nervosa. Qualcosa di irrisolto vi disturba e rende meno agevole il vostro cammino. Dimenticate il passato e volgete lo sguardo verso il futuro. Responsabilità e cambiamenti di ruolo oggi reclamano un impegno considerevole, ma regalano tante soddisfazioni. Pesci, le stelle vi consigliano un atteggiamento più duttile, la situazione reclama una verifica. Non è il caso di lasciarsi sopraffare dalle incertezze e di agire impulsivamente. Aspettate che passi. Fortunatamente l'amore va un pochino meglio. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
3: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
4: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
3: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
4: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
3: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
5: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
6: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
5: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
7: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.

0: Radio Puglia.
1: Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego.

0: Attenzione!
1: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
0: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
1: E per il trasporto?
0: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
1: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. Conversano. Via Lago Sassano 26. 080 495 2906.
0: Un mondo avanti.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
3: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
2: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentistaalbania.it.
4: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
5: Ultramotor Bari e Matera, gruppochiarito.it.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Radio Puglia News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Dagli Stati Uniti arriva un metodo innovativo per il riciclo delle turbine eoliche. Lo hanno sviluppato i ricercatori della Washington State University nel quadro di un progetto finanziato dal Dipartimento dell'Energia. Grazie a questa nuova tecnica, gli esperti hanno potuto utilizzare il materiale delle turbine per la sintesi di plastiche sostenibili e resistenti. Si tratta di una scoperta importante che potrebbe restituire una nuova giovinezza ad un gran numero di materiali di difficile smaltimento. La ricerca è stata pubblicata di recente su Resource Conservation and Recycling. Anche se negli ultimi anni i progressi sono stati rilevanti, molto resta da fare per garantire la sostenibilità della filiera lattiero-casearia e anche per offrire una risposta a queste esigenze che Savor, una startup con sede in California, ha recentemente lanciato un burro ecologico che potrebbe rivoluzionare le nostre abitudini di consumo. Né a base animale né a base vegetale, il prodotto viene ricavato da una combinazione tra anidride carbonica, ossigeno e idrogeno verde e costituisce un'alternativa davvero interessante ai suoi rivali tradizionali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: La coda del fronte atlantico che ha interessato il centro-nord lambisce anche il sud in queste ore, portando della variabilità tra Puglia e Basilicata, annuvolamenti più frequenti sulla dorsale appenninica e sulla medio-alta Puglia, con qualche acquazzone o temporale sparsa che potrà insistere fino a questa sera, specie sul Foggiano. Domani il tempo migliora, prevalenza di schiarite, seppur con ancora qualche annuvolamento sparso, un po' di vento in rinforzo dei quadranti settentrionali e calo delle temperature, con massime molto gradevoli, comprese tra 25 e 29 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Puglia.

0: Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
1: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
0: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentistaalbania.it.
2: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico, ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
3: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano, ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
4: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
5: Con Acquapark Ignazia all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
6: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
7: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: per me.
1: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione!

0: terrazzo che vuoi tu.
1: Con Acquapark Ignazia all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
2: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
3: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
2: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
3: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
4: A piccio risparmio per le tue bollette, luce e gas da Angel Cell.
5: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pregio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.

0: L'almanacco del giorno.
1: Mercoledì 3 giugno 2026 è il 154esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno zodiacale dei gemelli. Oggi la chiesa ricorda Santa Clotilde e San Carlo Luanda.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Clotilde. Il nome ha origine germanica e significa illustre in battaglia. Il numero portafortuna è l'8, il colore è l'arancione e la pietra associata è il berillo.
3: Accadde oggi.
1: Il 3 giugno del 1946 debutta per la prima volta in una sfilata di moda a Parigi il bikini. Inventato dal sarto francese Louis Réard, prende il nome dall'omonimo atollo di bikini delle isole Marshall. Réard inizialmente non trovò nessuna modella che osasse indossarlo e così finì per ingaggiare come modella una spogliarellista del Casino de Paris. In realtà i costumi a due pezzi erano indossati già nell'antichità, come risulta dal ritrovamento di urne, affreschi e mosaici di epoca greca e romana. I più antichi risalgono addirittura al 1400 a.C.
3: Che è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 3 giugno ricordiamo Rafael Nadal, Checco Zalone, Enrico Papi.
3: Le frasi del cinema.
1: L'amore è come l'ossigeno. L'amore è una cosa meravigliosa. Ci innalza verso il cielo. Tutto quello che ci serve è amore. Dal film Moulin Rouge.
3: Proverbio del giorno.
2: Chi vuole il carbone sopporti il fumo. Proverbio del Senegal.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.

Bartoletteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari. Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.

0: Magari.
1: Abbiamo detto di dire che sono le 15 qui a Radio Puglia, ma non è colpa mia, cioè sono le 15 ovunque, cioè ve lo dico, Siamo pronti, parte il Pomeriggio NER.
2: Pomeriggio NER, la tua distrazione creativa.

0: pietra per me.
1: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
2: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albagiara di Savelletri. Mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorantealbachiara.it, aperto tutti i giorni.
6: Domenica 7 giugno, quinta edizione del TEDx Leverano. Sul palco del Teatro Comunale, le storie e le prospettive di chi con le loro voci ci guiderà al centro del margine. Il tema di questa edizione 2026. TEDx Leverano. Domenica 7 giugno, start ore 15 al Teatro Comunale di Leverano. Seguici sui social e acquista i biglietti sul sito tedxleverano.com. Media Partner, Radio Puglia.
7: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
8: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
7: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
8: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.

Allora, arrivando qui in radio mi sono accorto che mi portavo dietro una nube grigia, una nube tossica. C'era del grigiore perché avanti avevo il sole, era un po' come essere lì in mezzo all'equatore, avere praticamente sulla faglia di Sant'Andreas. Da una parte avevo il sole e da una parte invece c'era il grigiore, plumbeo, Beh, io non so adesso cosa stia accadendo in Puglia e in Basilicata, magari se ce lo volete far sapere e se siete già a bagno. Al nord della Puglia sono sicuro che comunque c'è un po' di pioggia, qui al sud un po' meno. Quelli che si trovano in Salento questa volta se la scansano. Vabbè, comunque cercheremo di essere più chiari. Buon pomeriggio, ben arrivati, questo è Pomeriggio On Air e tra pochissimo vi svelo anche cosa accadrà.

noia che sicuramente non avrete all'interno di questo programma, perché sono convinto, insomma, adesso vi do già degli orari, degli appuntamenti. Beh, allora iniziamo subito col dire che all'interno di Pomeriggio Ner chi si occupa della conduzione, cioè l'ha detto alle condutture, o il conducente fate voi, sono io, Ronzo Giglio, sarò con voi fino alle 18. Alle 15:30 avremo un'intervista, sarà con noi direttamente da Io Canto Generation Daniele Mattia Inzucchi, che ci parlerà della sua Non Bussa Più, brano che ascolteremo qui. Poi prima delle 16 arriveranno anche i dialetti, quindi preparatevi perché oggi la frase è un po' lunghina ma divertente. Alle 17:45 invece Nova Anthology, ve la ricordate? Insomma, la rubrica che ci fa ballare con tutti i brani più iconici degli anni 90, quelli belli, quelli che ci hanno fatto sudare. Arriva Ale.

0: cioccolato, fior di latte e doppia panna.
1: Io pistacchio caffè e doppia panna.
2: Per me soia naturale e doppia panna.
3: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
4: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
5: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
6: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
7: Chicchirichì! La festa è qui!
8: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
9: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
8: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.

La canti? La balli? La ricordi? Su Radio Puglia, musica e solo grande musica!

You and Me, Biagio Antonacci. Volevo sapere se dalle parti vostre, insomma, la meteorologia si è accanita, si è accanata, come diciamo noi. Insomma. Vabbè, se ha cominciato a piovere, perché pare che, insomma, è in arrivo una perturbazione che potrebbe portare un po' di scompiglio nelle nostre vite. Mi auguro che così non sia. A Roma si è già abbattuta una violenta tromba d'aria, anche al nord, insomma, non si sono fatti mancare neanche loro un po' di grandine, vento e acqua. E anche qui, diciamo, in Puglia e anche in Basilicata, ma più che altro sulle coste dovrebbe arrivare qualche spruzzatina. Io mi auguro che sia qualche spruzzatina e non invece qualcosa di più corposo, no? Mi auguro che sia così. Allora, è partita la data zero di Vasco Rossi allo stadio Romeo Neri di Rimini, e ho deciso, anche per coloro che magari non hanno potuto esserci perché lavoravano, perché non sono riusciti a trovare i biglietti, o perché magari hanno deciso di andare, hanno trovato i biglietti per andare alla data che sarà disponibile qui in Puglia allo stadio a Bari, e quindi

0: di questa grande rock star che è Vasco Rossi, va bene? Perché vi dico questo? Perché lui, vi faccio ascoltare come ha iniziato il, diciamo così, ecco, vediamo se ci riusciamo. Come ha iniziato il concerto Vasco Rossi, perché ci piacerebbe tanto poterlo, vediamo un po' se ci riusciamo. Però mi sarebbe piaciuto, perché ce l'ho. Vi porto lì per qualche istante, eccolo.
1: Ciao a tutti, benvenuti, ben arrivati, ben ritrovati. Allora, abbiamo passato il Natale, abbiamo passato la Pasqua e adesso arriva la nostra festa!
0: È così che è iniziato il concerto alla data zero allo stadio Romeo Neri di Rimini ed è stato veramente un putiferio, un'apoteosi, tutti quanti si sono divertiti. E io vi porto invece qui con questo riff, l'inizio. Poi vi dico anche chi l'ha fatto sto riff.

0: dai, che è stato bello essere lì per un attimo a Rimini in questa data zero dell'inizio del tour di Vasco Rossi. Poi insomma vi ho anche riportato velocemente qui con questa canzone del 1983, si chiama Una canzone per te. E dicevo in apertura che il riff di partenza di questa canzone, che tutti quanti avete imparato a memoria, riconoscibilissimo perché è una di quelle pochissime canzoni a livello mondiale, ma credo un po' per tutti, no? Che appena parte sto riff, che è questo qui, no? Che tutti quanti conoscete, ok? Beh, appena parte questo riff, tutti quanti riconoscono di che canzone è. Ma questo riff, pensate un po', non appartiene a, diciamo così, alla band di Vasco Rossi, ma era stato pensato e studiato dal produttore di Vasco Rossi, che aveva sentito Dodi Battaglia, che tutti conosciamo, no? Uno dei quattro dei Pooh, bravissimo con la chitarra, uno dei grandi, no? Chitarristi italiani, e lo ha chiamato nella produzione di questo brano. E quindi questo riff che voi sentite, questa chitarra elettrica a suonarla in questo brano, è proprio lui, Dodi Battaglia dei Pooh.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
4: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.
5: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
6: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.

0: canzone. Questa canzone qui si chiama Non bussa più. Avete percepito la bellezza, insomma, anche il riff? Cioè, voglio dire, è una canzone che prende, no? E a cantarla è Daniele Mattia Inzucchi. Reduce già da programmi come Io Canto Generation, ed è qui, ce l'abbiamo proprio qui. Ciao Mattia, ben
1: buongiorno,
0: arrivato.
1: Anzi buonasera a tutti.
0: Ciao Mattia, come stai?
1: Benissimo, bene.
0: Come va?
1: Bene,
0: stavamo benissimo. Facendo due chiacchiere ascoltando certo. La tua canzone. Allora Mattia, Daniele Mattia Inzucchi presenta il suo primo singolo che è uscito il 29 maggio, si chiama Non bussa più.
1: Sì, sì, sì.
0: Che... no, io rido perché prima bussava, no? Adesso invece non bussa più.
1: Sì, sì, sì.
0: Perché? Perché allora vi spiego, l'ilarità è palese, perché ho di fronte un ragazzo che fa reduce dal quarto superiore, quindi si appresta alla maturità il prossimo anno, è giovanissimo, e l'ilarità deriva dal fatto che effettivamente la risata ci viene, no? Perché non bussa più, prima, adesso non bussa più, ma prima bussava, è una citazione. È
1: esatto.
0: Una citazione che adesso ci spieghi,
1: sì,
0: Daniele.
1: Sì, sì, sì, sì. È una citazione, prima di tutto, a Loredana Bertè. Quindi, E la luna bussò, no? E il senso della canzone è proprio quello. È la storia di una storia d'amore, di una relazione tossica, per fortuna finita, e della controparte maschile che, dopo mesi, capisce di non essere stato lui, diciamo, il problema della situazione, e che lei gli ha rotto effettivamente così tanto che si è stancata di bussare anche la luna. La luna della Bertè, quindi è un gioco di parole con il titolo della canzone della Bertè.
0: Io mi auguro anche, no, mentre arrivavo in radio ascoltavo la tua canzone, perché faccio sempre così, no? Poi io mi metto in loop e tutta la giornata prima di arrivare in radio ascolto la canzone del mio intervistato, sì. E ho pensato che alcuni sono diventati famosi semplicemente tirando in ballo l'artista già affermato. Tu hai scritto, immagino, questa
1: sì,
0: è una canzone,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: hai scritto,
1: sì,
0: tu,
1: scritto
0: adesso
1: io.
0: Entriamo anche nel particolare, nel dettaglio, ma alcuni, vedasi Simone Cristicchi,
1: sì.
0: Ha iniziato con Biagio Antonacci,
1: certo,
0: no?
1: Certo,
0: esattamente. Vorrei cantare come Biagio Antonacci. Esattamente. Allora, io ho immaginato che la canzone è bellissima e ho pensato, chissà perché non, magari, che ne so, la Bertè l'ascolta o fargliela arrivare.
1: Chissà,
0: non sarebbe
1: no,
0: male,
1: certo,
0: no? Sarebbe una bella,
1: certo,
0: storia questa,
1: certo,
0: qui, perché magari potrebbe anche dire: ah, vedi, la mia luna bussava, adesso
1: non bussa più.
0: Allora, hai preso parte al programma TV Io Canto Generation,
1: sì,
0: dove sei arrivato in finale.
1: Sì, secondo.
0: Che sensazioni hai avuto e soprattutto che esperienza ti ha lasciato? È stata?
1: È stata un'esperienza stupenda, indescrivibile a parole. Sono passati quasi 3 anni, a settembre saranno 3 anni dall'ultima callback, ed è stata un'esperienza incredibile. Ti dicevo prima, ho avuto la possibilità di lavorare, di conoscere, di stringere un rapporto, davvero un legame indissolubile con professionisti del campo dello spettacolo, della musica, che si sono rivelate persone, uno, importantissime per il mio percorso, perché non si sono risparmiate a darmi i consigli quando ho bisogno. Ho la sicurezza che se dovessi scriverli sarebbero sempre lì pronti a rispondermi. La prima è Mietta, che è stata la mia coach in il programma. Proprio qualche mese fa ho avuto la possibilità di ricantare insieme a lei a San Michele, ed è stato bellissimo. È bellissimo risentirli, è bellissimo rivederli. È stata una bella parentesi della mia carriera, l'inizio della mia carriera, che spero possa essere il più lunga possibile, che però appunto è stato l'inizio. Quindi da lì c'è stato un bel trampolino di lancio. Adesso tocca a me studiare, impegnarmi.
0: Sai che quando ho letto che, insomma, la tua coach è stata Mietta, che tra l'altro è stata ospite di Radio,
1: sì,
0: Puglia qualche mese fa,
1: sì, sì, sì,
0: ed è stata veramente simpaticissima, ha un cuore grandissimo.
1: Daniele è spettacolare.
0: Questa donna, sì, oltre ad essere brava, ha un cuore grandissimo.
1: È del sud, è del sud.
0: Cioè, ragazzi, qui è tutto grasso che cola. No? Però devo dire che a me ha fatto veramente piacere, perché probabilmente chi meglio di una persona come lei ha potuto percepire quelle che sono le tue sensazioni,
1: certo,
0: e
1: certo,
0: magari anche il tuo essere all'interno di un programma per la,
1: sì,
0: prima,
1: sì,
0: volta,
1: sì,
0: poi
1: sì,
0: giovanissimo.
1: Non avevo nemmeno mai fatto lezioni di canto, ero proprio lì, mi ero buttato a capofitto in un mondo che non conoscevo, ed è stato bellissimo, diciamo, conoscerlo in questo modo, così all'inizio. È stato strano ma bellissimo allo stesso tempo, mi ha insegnato tantissimo.
0: Torniamo invece al tuo pezzo che si chiama Non bussa più, che è già in giro ovunque,
1: sì,
0: nelle radio, su tutte le piattaforme, i social. A cosa hai pensato? Cioè, come hai deciso di... ti è venuto subito il titolo, hai pensato a Non bussa più, o c'era di fondo questa storia d'amore che era tossica e quindi di lì poi è venuto,
1: certo,
0: fuori?
1: C'è stata una base comunque che mi ha ispirato, ovviamente. Però sì, il titolo, sono sempre stato indeciso per quello, perché sono partito proprio da ritornello e quella con il karma e la fortuna non bussa più neanche la luna, ho detto che questo
0: è lui.
1: Questo è lui. Infatti all'inizio si chiamasse Non bussa più neanche la luna, proprio così, però poi ho detto forse un po' troppo lunga, lasciamo Non bussa più, così poi devono scoprire cos'è che non bussa più.
0: Ultima domanda, c'è un artista, è una domanda che è più che altro è mia, mi incuriosisce tantissimo, sì, per una persona come te, giovanissima, che si sta affacciando a questo universo, anche se sono convinto dentro di te questo universo lo conosci perfettamente, no? Perché è tuo, no? È la tua, sì, passione, sì, certo. Però c'è un artista, un cantautore al quale stilisticamente ti ispiri, no? Nella cifra stilistica della scrittura.
1: Certo, il mio dio musicale è Pino Daniele. Diciamo che da piccolo, proprio l'altro giorno mi stavano facendo vedere un video.
0: Poca cosa.
1: Sì. Mamma e papà mi stavano facendo vedere un video di me piccolissimo, 2 anni, cullato con sotto alleria di Pino. Quindi sono cresciuto con lui, vivo con lui, è per me uno dei, se non il più grande artista che la musica italiana abbia avuto, perché è stato davvero un innovatore, ha sdoganato il dialetto, ha portato generi mai sentiti in Italia, è riuscito ad adattarli al dialetto, ma un misto fra italiano, dialetto, inglese, è stato un rivoluzionario.
0: È
1: riuscito a rappresentare non solo Napoli ma l'Italia intera, è riuscito a farlo con uno stile ed una classe unica e inimitabile, quindi ambisco ad arrivare a un minimo, a un 1% di ciò che è riuscito ad essere.
0: Hai detto
1: lui.
0: Delle bellissime parole su Pino Daniele, certo. Quindi devo essere sincero, sono tutte realtà, no? Vero. È quello che pensano secondo me tutti gli italiani, sì, e sì, anche sì. Non solo chi ama Pino Daniele, ma certo. Anche chi magari non lo ha seguito, sì, perché sì, magari non faceva parte del suo background musicale, sì, però lo conosce, quindi certo. Sono delle parole che anche noi di Radio Puglia sposiamo appieno. Il tuo futuro invece...
1: Il mio futuro, tante cose in ballo.
0: Innanzitutto la maturità, quindi.
1: Certo, la maturità l'anno prossimo, a stretto giro, un paio di concorsi, un po' di casting. Vediamo, sto spingendo sull'acceleratore in questo periodo estivo, in cui ho un po' di sano riposo, che poi riposo non è, perché continuo a lavorare, però quando fai ciò che ami non lavori nemmeno un giorno, no? Si dice
0: sì.
1: Così, quindi
0: assolutamente.
1: È bellissimo per quello.
0: Grazie a Daniele Mattia Inzucchi per essere stato qui con noi a Radio Puglia e per averci fatto ascoltare la sua Non bussa più.
1: Esatto.
0: E speriamo invece che torni a bussare alla grande, il futuro che sia sempre più roseo per te, no?
1: Grazie.
0: Si potrebbe dire a quel posto alla balena, ma non lo dico.
1: Non lo diciamo.
0: Lo pensiamo.
1: Ciao
0: Daniele.
1: Grazie mille.

0: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
1: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica. Se ti

0: La Locanda di Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
1: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: Con Acquapark Ignazi all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
5: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. Tre giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi, ospiti, show e intrattenimento continuo per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Media Partner, Radio Puglia.

0: E parlavamo prima di Pino Daniele, grazie al nostro caro ospite Daniele Mattia Inzucchi, che salutiamo. Parlavamo di Pino Daniele, al quale lui stesso si ispira. Non potevamo invece non ascoltare Tullio De Piscopo con Andamento Lento, perché proprio Tullio De Piscopo è stato uno degli artisti ancora in vita, attenzione, che ha preso parte a uno degli album, anzi a due in particolar modo, più conosciuti proprio di Pino Daniele. Uno è Vai Mo 1981 e l'altro è Bella Ambriana 1982, siglando successi come Yes I Know My Way oppure Ma Che Ho, che tutti quanti sicuramente ricorderemo. Ed è sempre un piacere anche ricordarlo, perché nel 1988 questo pezzo qui, Andamento Lento, si piazzò, purtroppo, nonostante poi, come vedete, Sanremo insomma non è mai decisivo, si piazzò in 18ª posizione. Quell'anno, nel 1988, il festival fu vinto da Massimo Ranieri con quel brano che tutti quanti conosciamo, che adesso non mi viene manco il titolo, vabbè, comunque, perdere l'amore. Quindi fu un anno particolare, 18º posto per Tullio De Piscopo. Ma occhio, veniamo a noi, perché è arrivato il momento i dialetti. E dai, facciamo partire sti dialetti, va.
1: Noi di Radio Puglia raccontiamo le vostre storie, creiamo legami autentici e celebriamo la varietà di voci, opinioni e dialetti. Siamo la voce genuina del territorio, siamo la voce nel cuore del sud.
0: Eccola qua, la voce nel cuore del sud. Siete pronti? Avete lo smartphone a portata di mano? Sapete già come funziona? 333 166 5757. Celebriamo i dialetti della Puglia, della Basilicata, perché a noi piace tantissimo riscoprire, ma soprattutto dare un senso ai tanti colori che i dialetti danno alle nostre terre del sud. Va bene, quindi 333 166 5757, un messaggio vocale, la frase che dovrete tradurre nel vostro dialetto è non... occhio, perché qui insomma bisogna essere precisini. Allora, non mi rompere... lo so che adesso state pensando a quelle cose lì, no, è non mi rompere la testa, ok? Non mi rompere la testa, come lo dite nel vostro dialetto? 333 166 5757, un vocale ci sta bene.

0: Achille Lauro con Incoscienti Giovani. Un minuto manca alle 16, questa è Radio Puglia. Il programma che state ascoltando è Pomeriggio Nero. Chi vi sta a parlare? Oh, tutte di fila ve le sto dicendo, posso reparlo? Io sono Ronzo Giglio con voi fino alle 18 e vi sto chiedendo di tradurre nel vostro dialetto la frase "non mi rompere la testa". 333-166-5757 con un vocale. Occhio, vi do un assaggio così potete capire cosa dicono. Portatemi a Bari, così dico, ecco, vi faccio capire come dicono "non mi rompere la testa" a Bari. Eccolo qua.
1: Buonasera. Francesco da Bari.
0: Ciao amico mio.
1: Qui da noi a Bari diciamo "oh, non si rompe la ca".
2: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
0: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
2: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
0: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari, 393 45 81 472.
3: Ti svegli col mal di schiena

0: il materasso che vuoi tu. Attenzione!
1: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
0: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
1: E per il trasporto?
0: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
1: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
0: Un mondo avanti.

0: nel 1982 e si lamentavano già allora Max Pezzali e Mauro Repetto, che erano gli 883, di quanto fosse paranoica la loro città. La città in questione era Pavia, città natale e culla artistica dei due, dove hanno anche studiato, e con un deca si riferivano a 10.000 lire, che può essere rapportata, dai, anche a un 5 euro di oggi, cioè con 5 euro di oggi non ci metti manco la benzina. E i tempi passano, ma le cose insomma sono sempre quelle. Se a ciascun l'interno affanno si leggesse in fronte scritto, quanti ancor che invidia fanno vi farebbero pietà. Questo riferito a quello che naturalmente sentiamo dentro di noi ogni volta che c'è, come dire, siamo un po' in affanno. Io vado in affanno con Balorda Nostalgia di Olly.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Dicevo, non ce la faccio, vado in affanno con Balorda Nostalgia di Olly, perché erano dei bei tempi quando, insomma, quando c'era questa canzone. Mi si stringe l'anima ogni volta che, insomma, ascolto Olly con Balorda Nostalgia. Non ce la faccio, non ce la faccio. Troppi ricordi, troppi, troppi.
2: Non ce la faccio, troppi ricordi.
1: Questo qui è Giovanni di Aldo, Giovanni e Giacomo, in Tre Uomini e Una Gamba. Allora, veniamo a noi, prima di lasciarvi con la pubblicità, mi portate a Noi Cattaro, perché vi sto chiedendo praticamente declamate nel vostro dialetto la frase "non mi rompere la testa". Oh, ci abbiamo uno che, insomma, riesce a... lo paghiamo, eh?
3: Non mi rompere la testa.
1: Oh, come lo dite nel vostro dialetto? Mandate un vocale al 333-166-5757, portatemi a Noi Cattaro.
4: A Noi Cattaro si dice "oh, non mi serve un acco".
1: Oh.

0: pietra per me.
1: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
2: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
5: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
4: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
5: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
6: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
7: Io pistacchio caffè e doppia panna.
8: Per me soia naturale e doppia panna.
9: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
10: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
11: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato, autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
12: Attività commerciale di abbigliamento e intimo, cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019, o invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.

0: questa è una di quelle canzoni che mi scardina proprio a pieno i freni inibitori, perché ovunque io mi trovi, quando parte questa canzone comincio a fare piroette. Cioè, se mi trovo, che ne so, in una strada, in un viottolo di una città, di un paese, salgo sui tavolini dei bar, mi getto in aria per le scale, so, faccio di tutto, perché è una di quelle canzoni che, come dicevo, effettivamente i freni inibitori proprio me li scioglie. Ragazzi, balliamo sul mondo Ligabue 1990, ma veniamo a noi perché sto chiedendovi al 333-166-5757 di traslare nel vostro dialetto la frase uomo. Che frase è?
1: Non mi rompere la testa.
0: Ok, don't break my head. Ok, come voleva si dimostrare. Arrivano già diversi vocali che sono veramente simpaticissimi. Mi piace tanto ascoltare i vostri dialetti. Quindi non mi rompere la testa, vocale al 333-166-5757. Come si dice nel vostro dialetto? Come si dice a Conversano?
2: A Conversano si dice. Sono tornato di Conversano. A Conversano si dice. Guagliano, mi sarebbe un like app, piace.
0: Io lo sostengo sempre, cioè a pochi chilometri di distanza cambiano i dialetti, cambia l'enfasi, cambia tutto. Quindi anche voi, se volete, insomma, se volete pubblicizzare il dialetto della vostra città, paese, paesino, 333-166-5757, un vocale con la frase in dialetto, io ve la dico in italiano, non mi rompere la testa, ok?

0: alle 16.45 con le canzoni del momento, cioè tutte le nuove canzoni, quelle che vi vengono in mente anno 2026, potete richiederle allo 333 1665757.
1: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
2: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
3: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
2: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara.it, aperto tutti i giorni.
4: Con Acquapark Ignazi all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazi, un mare di divertimento.
5: Chicchirichì! La festa è qui!
6: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
7: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
6: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Vialenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
8: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.

0: featuring di Tony Adley, 66enne splendido. Se la giocava alla grande negli anni 80 con i Duran Duran, perché lui faceva parte degli Spandau Ballet. Oggi invece, insomma, è in giro per il mondo a fare nulla, perché ha guadagnato così tanto di SIAE. Insomma, fa la bella vita, come si dice. Torniamo a noi, perché vi sto chiedendo di interagire con me, ma con Radio Puglia, tramite il 333-166-5757, e vi sto chiedendo di traslare nella vostra lingua, nell'idioma locale, nel vostro dialetto, la frase "non mi rompere la testa". Portatemi dove? A Castellana, come si dice?
1: Ciao Carlo da Castellana, non ti sfascia la copa.
0: Ah, così.

0: pietra per me.
1: Convenienza, ma vai da Conad.
0: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino all'11 giugno, frollini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,56 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura.

parte ora il jukebox e potete richiedere da questo momento al 333-166-5757 la canzone che vi piace di più. Unico paletto che mettiamo è quello che la canzone deve essere facente parte dell'anno 2026. Iniziamo subito con Vito da Brindisi e Angela da Taranto. Per loro arrivano La Testa Gira, Fred De Palma, Anita e Demi Schilla, e subito dopo arriverà anche Poesia di Salda Vinci.

0: una baciata, vero? Io chiedo agli esperti, cioè, una baciata.
1: Beh, devo dire che Sal da Vinci negli ultimi tempi, in quanto a popolarità, non può proprio lamentarsi, è vero? Cioè, ovunque lui vada, diventa una bolgia di gente che naturalmente va lì proprio per farsi, cercare di farsi una foto, cercare di strappare un autografo o anche scambiare semplicemente due parole con il vincitore del Festival di Sanremo. Questa è la nuova, si chiama Poesia, chiestaci tramite il 333-166-5757 all'interno di questo jukebox da Angela da Taranto. Mentre arriva per Nicola da Fasano, Rume Cioccolata, la nuova di Delia, che... Devo dire che Rum e Cioccolata a quest'ora comincia proprio a starci bene, è così ragazzi. Quindi, se volete anche voi richiederla, 333-166-5757.

Rum e cioccolata Delia, richiestaci da Nicola da Fasano al 333 166 5757. Si chiude ora in questo istante la possibilità di utilizzare il nostro jukebox. Vi avevo messo solo un paletto, no, non ve ne ho messi molti, cioè quello di richiederci musica attuale, quindi musica del 2026. Arriva anche Mina da Capurso che ci richiede Ippi.

0: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
1: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
2: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339-68-20-477. Seguici sui social. Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Domenica 7 giugno, quinta edizione del TEDx Leverano. Sul palco del Teatro Comunale, le storie e le prospettive di chi con le loro voci ci guiderà al centro del margine. Il tema di questa edizione 2026. TEDx Leverano. Domenica 7 giugno, start ore 15 al Teatro Comunale di Leverano. Seguici sui social e acquista i biglietti sul sito tedxleverano.com. Media Partner, Radio Puglia.
4: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

Già sul web alcune immagini riguardanti piccole trombe d'aria che si sono create qui in Puglia, mi auguro di no in Basilicata, e con un po' di danni al seguito. Spiacevole cosa, tutto dipende effettivamente dal surriscaldamento globale e dal fatto che El Niño, che non è un calciatore che milita in chissà quale squadra brasiliana, ma è un, diciamo così, un moto climatico che si origina proprio nel Pacifico, sta ritornando ed è confermato, anzi, il suo imminente ritorno, ma già

creano veramente tanti problemi a noi che abitiamo questo pianeta, e in particolar modo qui al sud, e quindi abbiamo visto insomma un po' di guai causati proprio dal grande evento e da questi eventi meteorologici molto, molto forti, ecco, di intensità elevata. Mi auguro che dalle vostre parti nel nord della Puglia sia già passato, e quindi non il Niño, cioè sia già passato il maltempo e adesso insomma si sposti verso mare, che ne so, magari verso altre latitudini, cercando magari anche di non far danni qui da noi. Comunque bongo bongo Manu, ciao, mentre arriva Luca Schetti con Ti vedo qui su Radio Puglia, novità.

0: brano qui su Radio Puglia. Ariana Grande, Hey Dad, I Made You Love Me, significa in italiano odio il fatto di averti fatto innamorare di me. Certe volte può essere complicato l'amore. Avevo chiesto prima, poco fa, di interagire con noi al 333-166-5757. Vi avevo chiesto di traslare nel vostro dialetto la frase non mi rompere la testa. Abbiamo qualche rimasuglio che mi piacerebbe tanto mandare perché è di una bellissima vocina da putignano.
1: Oro, buon pomeriggio.
0: No, non sei tu, vai via. Pussa via. Pussa via. Ce l'abbiamo. Dove sta? Dov'è la vocina? La vocina, la mia amica vocina. Dov'è? Eccola qua, eccola. C'è la vocina? Dai, mandatemi la vocina, va.
2: A putignano si dice "Nam c'è rompe na cap".
0: Oh.

0: panna.
1: Io pistacchio caffè e doppia panna.
2: Per me soia naturale e doppia panna.
3: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
4: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
5: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
6: Ciao Ada, come va?
7: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
6: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
7: Stupendo!
6: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
8: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo, o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 20 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
9: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto 348 73 57 019 o invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.

titolo Giuseppe Rocca di Salvo, facendo questo remix di questa bellissima canzone Pensiero Stupendo, interpretata dalla nostra Patti Pravo. Ah, ma che bella canzone. Allora, tra pochissimo vi parlerò anche di una cosa che capita a tutti.

Runaway Lady Gaga e Doeci su Radio Puglia. Ancora buon pomeriggio, se siete arrivati solo adesso questo programma si chiama Pomeriggio Nero, io invece il conducente mi chiamo Ronzo Giglio, lo vedete, insomma c'ho la divisa, il cappellino, insomma, non passo a timbrare i biglietti, quindi potete stare tranquilli. Tra pochissimo ancora un altro vocale riguardante i dialetti, ma prima arriva la nuova di Elisa, si chiama Amore è su Radio Puglia.

0: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
1: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
0: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
1: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
2: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
3: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
4: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
5: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
6: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.

Where do I begin? Significa da dove comincio, ma in realtà per naturalmente i più scafati si ricorderanno perfettamente che questa è la colonna sonora, anche se in questo caso è remixata, è la colonna sonora di un film degli anni 70, anzi a uno dei film di maggiore successo della Paramount Pictures, perché ricevette ben 7 candidature agli Oscar e ne vinse solo una, quella riguardante proprio la musica di Francis Lai, mi riferisco a Love Story. La canzone in questione ovviamente aveva dei BPM molto accelerati, ma l'originale in realtà era un po' più tristarella, era questa, no? Beh, faceva parte per l'appunto di questa colonna sonora di questo grande successo mondiale della Paramount Picture, come vi dicevo, 7 candidature agli Oscar, una beccata presa in pieno ed era proprio quella della colonna sonora di Francis Lai. Bene, vi voglio anche ricordare che tra pochissimo, il tempo di insomma rifarci un attimino le orecchie con i pinguini, arriveranno anche dopo la pubblicità i 3 brani più iconici degli anni 90 con Novantology, quindi cominciate a preparare i pantaloni a zampa di elefante, il Nokia 3310 e quant'altro vi ricordi quegli anni lì, perché li balleremo. Arrivano i PTA.

0: sorry, scusa, lo sento. Meglio.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: La coda del fronte atlantico che ha impegnato l'Italia porta ancora un po' di variabilità in queste ore tra Puglia e Basilicata, con qualche residuo fenomeno soprattutto sul Foggiano, sulle Murge, in esaurimento però entro la serata. Avremo infatti un giovedì più asciutto, con prevalenza di sole, ancora un po' di variabilità, specie sul Gargano, dove non si esclude qualche locale piovasco, e degli annuvolamenti sparsi in transito altrove. Un po' di vento da nord in rinforzo sull'Adriatico, con temperature molto gradevoli, massime comprese tra 25 e 29 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

normale, un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

voglio anche ricordarvi che subito dopo di noi arriverà Danny con Apollo 18, quindi la bella musica, la compagnia rimane e continuerà qui su Radio Puglia. Cioè, noi non vi lasciamo mai soli, ragazzi, cioè, veramente siamo sempre con voi e devo dire che il tutto gratis, cioè, lo puntualizziamo questo perché è il minimo sindacale. Dai, ok, che fastidio, dito nella piaga, quindi voglio anche ricordarvi che, a parte tutto, visto che siamo quasi addirittura d'arrivo, dopo la pubblicità che sta per arrivare, nel frattempo ci ascolteremo Alex Warren, Fever Dream, ma dopo la pubblicità arriverà la rubrica Novantology.

0: Però prima di andare via, visto che siamo insomma nell'ultimo quarto d'ora di questa trasmissione di Pomeriggio Nero che ci conduce alle 18 nel pomeriggio di Radio Puglia, voglio evadere uno degli ultimi vocali arrivati al 333-166-5757 riguardanti i dialetti. Ragazzi, continuano ad arrivare, non possiamo veramente che ringraziarvi perché siete veramente tanti e molti di voi vengono selezionati. Allora andiamo a San Nicandro dal nostro amico Angelo, perché ci transla nel suo dialetto locale la frase "non mi rompere la testa", ed è questa qua.
1: Arianna!
0: Non è Arianna, oh raga, io sono, eccomi qua, com'è? Vediamo un po'. Oggi, dove siamo? Siamo qua, eccoci qua.

0: Salicando si dice così. Poi in tutta l'Italia, in Italia, si dice: amico, mi stai dando fastidio, per chi non lo riesce a capire.
1: Attenzione!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
1: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
2: E per il trasporto?
1: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
2: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
1: Un mondo avanti.
3: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
5: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. Tre giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione. Stand enogastronomici, mostre, concorsi per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Media Partner, Radio Puglia. Domenica sera, 7 giugno, ore 21 in piazza Aldo Moro a Turi. Celebration Disco Band. La migliore disco music, anni 70-80.
6: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
7: Ti svegli col mal di schiena e se fosse

0: materasso che vuoi tu.
1: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
2: Eccoci qua, parte Novantology. Siete pronti ad immergervi negli anni 90, nell'atmosfera degli anni 90 e a ballare quei brani che tanto vi hanno fatto divertire? Iniziamo subito. Questi ve li ricordate sicuramente. Erano danesi, norvegesi.
3: Radio Puglia.
4: Hiya, Bobby.
5: Hi, Ken.
4: You wanna go for a ride?
5: Sure, Ken.
4: Jump in.

ben arrivati, questa è Novantology. All'interno di questo programma facciamo sempre ascoltare la musica che ci ha fatto veramente divertire negli anni 90. Qui siamo nel 1997 e questa canzone è il manifesto planetario della Bubblegum Dance, pubblicato da questo gruppo danese e norvegese, gli Aqua. Il brano raggiunse subito le vette delle classifiche internazionali. C'è una piccola novità, anzi una piccola chicca che volevo raccontarvi, perché sotto lo strato giocoso e i colori pastello del videoclip, perché ci fu un videoclip per questa canzone, in realtà c'è una grossa, grande satira, e loro hanno avuto, tagliente, hanno avuto anche, diciamo così, dei problemi legali con la Mattel, che hanno portato in causa, anzi sono stati portati in causa dalla Mattel, che molti ricorderanno come planetaria nel mondo dei giochi, poi insomma causa persa proprio dalla Mattel e vinta invece dagli Acqua. Tornando invece in Italia, ma rimanendo sempre negli anni 90, arriva lei, Alessia Aquilani, ovviamente sto parlando di Alexia.

ovviamente sorretto chiaramente dalle doti artistiche di questa grande cantante e artista italiana, cioè mi riferisco ad Alessia. Fu uno dei tormentoni assoluti dell'estate 1996, non in Italia, in tutta Europa. Rimaniamo nel 1996 all'interno di questa rubrica che si chiama Novantology, che vi fa ballare e ripercorrere gli anni 90, perché questa ve la ricordate sicuramente tutti.

0: un inno generazionale che ha superato i confini della musica dance per diverse generazioni, fino a diventare un coro da stadio universale. Free from Desire, liberato dal desiderio, si dice in italiano. Gala 1986 è stato un successone, eh? Cioè veramente uno di quei successi che ha fatto ballare tutti. Allora amici miei, io devo salutarvi, perché chi c'è? Chi c'è? Apollo 18 chiama pianeta Terra.
1: C'è Novantology ancora.
0: C'è Novantology. Ah sì.
1: Sento anni 90.
0: Li sento anch'io. No, sentivo anche Apollo 18 che chiama il pianeta Terra. Questa invece, me la ricordo bene, questa è Corona.
1: È straniera.
0: Come la birra, la Corona.

0: che sia giusto, Ronzo? È corretto grammaticalmente adesso? Credo. Credo che sia un'italiana, a cantare. È italiana lei, Corona?
1: No, credo proprio di no. Non ricordo di preciso di che nazione era, ma mi informo.
0: Apriamo un dibattito. Secondo me è italiana. Può dire qualcuno il contrario su WhatsApp? Siamo qui. Beh, Ronzo.

0: Oronzo, mi sono scocciato a sentirla.
1: Eppure è un grande successo di quegli anni lì, 1993. Devo dire che la cantante Corona fu sostituita momentaneamente, non era di origini italiane, ma fu sostituita da Jenny B, italiana, all'interno del gruppo Corona, i Corona, Italo, proprio un gruppo italiano, perché aveva un forte accento brasiliano e quindi si preferì l'uso della cantante italiana Jenny B. Però questa, insomma, fa parte della storia, no?
2: Jenny B cantava nei di rotta su Cuba.
1: Anche, sì. Pensa un po' invece che all'interno di questo brano c'è anche lo zampino di Giorgio Spagna, che è il fratello di Ivana Spagna. Tra pochissimo arriva Apollo 18, avete già sentito la voce di Danny. Io devo salutarvi, ragazzi, perché Pomeriggio Nero finisce qui e lascio, come dico sempre, Danny, la cloche. Che poi è, diciamo, una sorta di
2: Io adesso ho anche la carta d'identità digitale,
1: vedi? La cloche è un'altra cosa, è la manopola che serve per pilotare un velivolo, no? Un aeroplano,
2: sì, vabbè. Sì, no sicuramente no, non ce l'ho, sicuramente ho la carta d'identità digitale, l'ho fatta da poco, è una card. Tu
1: bravo,
2: ce l'hai cartacea?
1: Oh già, no, ce l'ho già attivata, la CIE, la carta d'identità elettronica, ce l'ho attivata da un pezzo, quindi.
2: Però mi chiedo una cosa io, Rosa, scusa, se ho il passaporto, che mi serve, devo spendere 22 euro per la carta, cioè.
1: Questo dovresti chiederlo agli uffici del comune dovresti andare in prefettura.
2: Sei
1: per...
2: il solito, non dai mai una tua opinione.
1: No, perché sì, perché effettivamente sul discorso legato alla CIE, carta d'identità elettronica, quello che dicevi prima, il passaporto, probabilmente c'è un motivo di fondo che non sto qui sicuramente a chiedermi, perché probabilmente un motivo c'è. Boh, oh, che altro dire? Grazie per essere stati in mia compagnia. Grazie. Vi lascio con Danny, con Apollo 18. Vi auguro una buona serata. Domani.
2: Senti un fischio. Io sento un fischio. Come va?
1: Io lo sento sempre il fischio in testa. Non so per quale ragione. No, adesso non lo sento più. Però domani pomeriggio arriva Arianna a pilotare appunto il Pomeriggio Nero, che ci porterà poi al weekend. Ciao a tutti. Ciao Danny.
2: Ciao Oro. Domani, dopodomani, quando sarà? Arrivo. Abbiamo fatto il passaggio dello studio, solo che ci sono problemi tecnici. Che succede? Ah, ringraziamo Sofia che si sta occupando della parte tecnica. Se volete vi dico una citazione di un mio amico di qualche minuto fa. Saremo finiti. Che gli puoi dire? Non lo so. Comunque tu mi piaci tanto. Un bacio a tutti coloro che seguono Radio

Io ho fatto tutto, io ho fatto tutto la carta elettronica, ho fatto tutto, l'ho avuto, ecco la posta. Io ho fatto tutto la carta elettronica, ho fatto tutto, l'ho avuto, ecco la posta.

0: José.
1: Ehi.
0: Allo.
1: Sto.
0: Come no?
1: Ucla, sto.
0: Come no? Io.
1: Ma è meglio così, Ucla.
0: Frate, ti giuro.
1: Dica,
0: più
1: no.
0: Tardi avremo in diretta Francesco. È chiaro?
1: Sì, certo.
0: Per delle prediche.
1: Mm.
0: Per delle parabole.
1: Sì.
0: Per dei messaggi che portano al bene. Giuseppe, allora che mi vuoi dire?
1: Dimmi, caro.
0: Che chiamata a fare, Ibeway? Siamo in onda. Avevamo pianificato questa diretta, Giuseppe. Allora, sentiamo un po' quali sono le tue preferenze musicali, i tuoi suggerimenti, le tue canzoni che diventeranno tormentoni.
1: Danny.
0: Dimmi.
1: È possibile sentire la nuova di Lucenzo con Limoncello?
0: L'immondizia. Come si chiama?
1: Limoncello di Lucenzo.
0: Va bene.
1: Lucenzo è l'artista, Limoncello è il singolo.
0: Te la vengo a portare subito, va bene?
1: Come vuoi.

dopo questo limoncello di Lucenzo, canzone chiesta dal grandissimo Giuseppe, colui che vede, cioè vede oltre, no? Indovina le rivelazioni musicali, i tormentoni. Adesso breve pausa pubblicitaria, state ascoltando Apollo 18. Perché Apollo 18? Ve lo diciamo quando vogliamo.

L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. neweasyfarma.com.

0: Oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Chicchirichì!
3: La festa è qui!
0: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente.
4: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno.
0: Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.

cosa facciamo in questa puntata di Apollo 18? A dire il vero, niente. Mi vergogno di dirlo, è così, è così, è così. Può capitare. Non è che siamo come Sanremo che prepariamo il palinsesto, la scaletta. Oh, ognuno se la vede a modo suo, cioè fa la radio a modo suo, così. Non succede. Ci tocca studiare anche la storia della musica, perché nel The Best avremo protagonista un grande che non c'è più, purtroppo non ce l'abbiamo più già dagli anni 80. Poi cosa faremo? Giocheremo con il quiz alle 18:45. Ciò significa che mancano 25 minuti. Siamo pronti per giocare? Allora, quiz, canzone sul... sempre sulla musica, cioè una canzone sulla musica, va bene? Una domanda sulla musica oppure mi metto a cantare, così faccio più bella figura, è vero? Ci divertiamo di più. Quando dici che ci piace, ridere sulla disgrazia altrui. Sì, dai, non è una disgrazia. Non lo so fare, ci provo.

0: sogno più in diretta, il sogno più in diretta.
1: Per l'amor di Dio, fai. Se pensi di
2: non arrabbiarti, non si incazzando, che la vita è bella.
3: Come parli bene, ma c'è te pensi che sono Rai 1, che qua ho dici nuestro.
4: Quando è mangio pesce, che sta zesso. E non è che mangi i panini, i panini, poca o forni i fats. Quando è che mangio pesce, io che gli avrei la ceramica per viaggio a niente. Il piatto a cristiano, non è da carta. Vengo con, ci vengono due cartelle, non mangio,

0: Radio Puglia, siete come la freccia di Robin Hood, entrate dritti nel cuore.
1: Sì, Dufis, sì!
2: Bellissimo! Che escalation!

0: leggo pure. Meglio vocali su WhatsApp, ragazzi, per sentirsi su Radio Puglia. La radio tua è anche nostra.
1: Radio Puglia, un saluto al salumiere dell'angolo dei sapori e a Nicola!

su WhatsApp, puoi sentirti su Radio Puglia al 333 166 2 volte 57. Oppure è in sovraimpressione.

0: Radio Puglia sono le ore 18 e 30 minuti.
1: Chicchirichì! La festa è qui!
2: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
3: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
2: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
4: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
5: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
6: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
7: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
8: E Luca, t'ha deciso?
9: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
10: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
8: stai senza pensiero.

0: pronto?
1: Allora, di vabbè, di.
0: No, in diretta, no, in
1: veloce,
0: diretta.
1: Veloce, dai, mo, oh, di la canzone che te la metto, eh?
0: No, no, in diretta, giù.
1: Vedi, io non lo so. Pretendono di sentire una canzone come te, Roberto. Chiamano altre 40 persone. Cioè, come facciamo? Cioè, un'ora è formato da quante canzoni? Fate il calcolo. Cioè, è un casino, un conto lungo. Yeah. Roberto si è offeso. Radio Puglia e Roberto faranno pace.

Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza.

a lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando, tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. Dice sempre, manca poco, Maria.

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
2: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
1: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio. Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
3: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
4: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
3: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
5: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
6: Io pistacchio caffè e doppia panna.
7: Per me soia naturale e doppia panna.
8: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
9: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
10: Con Acquapark Ignazi all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
11: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
12: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
11: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 659. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.

0: la radio libera che ti rende protagonista. Radio Puglia. Radio Puglia.
1: Sì, lo so, non abbiamo mantenuto le promesse, capisco. Sì, avevo detto che fosse stato alle 6:30 il quiz. No, è andata musica, le persone aspettavano. Oh, Danny, quando ti muovi? Allora, ce l'abbiamo fatta. Siccome c'è il DJ Francesco che si fa prendere dalla musica, adesso iniziamo. Allora, io adesso dovrò cantare semplicemente un ritornello. Come no? Come? Mi hanno detto che devo cantare dall'inizio alla fine tutta la canzone, senza seguire il testo, tipo na na na na na na, fischiettando. Tutta. Sì. Allora, fa così, subito, andiamo avanti. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. È difficile, è difficile. Va bene, più tardi ripeto il ritornello da un altro verso, va bene? Ok. Per rispondere, se sai già la risposta, cioè il titolo della canzone che ho cantato, sei un grande, sei mitico, sei formidabile. E allora puoi rispondere solo telefonando. Noi abbiamo dei telefoni qua e ogni telefono ha un numero. Il primo numero è questo qua, lo 080 496 85 41. Il secondo 080 496 85 41. Iniziamo!

0: Radio Puglia.
1: Abbiamo liberato le linee. Dopo questa i primi concorrenti.

ci dispiace, non avete indovinato. Pronto, abbiamo il primo concorrente? Sì, pronto? È andato via, ci dispiace. Allora, niente, nessuno ha indovinato. E una volta ancora la famosa canzone che si balla alle feste con la zia, la nonna. Il primo ricordo. Anche in discoteca, perché no?

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, confezione da 4 di Coca-Cola normale o zero da 1,5 litri a 4,49 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
6: Domenica 7 giugno, quinta edizione del TEDx Leverano. Sul palco del Teatro Comunale, le storie e le prospettive di chi con le loro voci ci guiderà al centro del margine. Il tema di questa edizione 2026. TEDx Leverano. Domenica 7 giugno, start ore 15 al Teatro Comunale di Leverano. Seguici sui social e acquista i biglietti sul sito tedxleverano.com. Media Partner, Radio Puglia.
7: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.

Nel The Best di questa sera ascolteremo il meglio di Rino Gaetano. Intorno alle 19.30. E lo so, oggi non stiamo rispettando le promesse. Speriamo vada in onda alle 19.30 il The Best of Rino Gaetano.

0: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
2: Io pistacchio caffè e doppia panna.
3: Per me soia naturale e doppia panna.
4: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
5: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
6: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. AlbaGiardiniFasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.

E ora Francesco, che è in regia, ci fa ascoltare una canzone. Si intitola Dimmelo. Ha scelto lei, scusate Francesco, ha scelto lui la canzone dal nuovo album di Sal Da Vinci, che è uscito qualche giorno fa, per essere precisi, 29 maggio. C'è una canzone in cui Sal Da Vinci canta con Serena Brancale.

della zona di Altamura, Santeramo in Colle, Gravina, però attraverso internet, non dal classico, dalla classica autoradio oppure dalla

Sappi che stai ascoltando Apollo 18 e dopo la pubblicità ascolteremo il meglio di Rino Gaetano. La carriera musicale per 20 minuti, quella di Rino Gaetano. Carriera molto breve quanto folgorante, racchiusa in appena 6 anni di attività discografica, dal 74 agli anni 80, agli anni 80, agli anni 80, agli anni 80, agli anni 80, agli anni 80.

0: la pietra per me.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
3: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
2: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. 393 45 81 472.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 20 1104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
5: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
6: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
7: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.

dal 75 passiamo al 78 di Rino Gaetano, l'anno di massima popolarità, quando va al Festival di Sanremo. Pensate un po', la casa discografica lo spinge a partecipare al Festival di Sanremo presentando questa canzone, però lui voleva cantare una

Con la musica abbiamo percorso un po' della carriera musicale di Rino Gaetano. Purtroppo la notte del 2 giugno 1981, a soli 30 anni, Rino Gaetano vola nel cielo in seguito ad

folk, folk rock, perché no, soprattutto l'ultimo album è stato rock. No Sense, con i testi, No Sense, molto No Sense, irriverente, irriverente. C'è un po' di satira, direi di sì, con le canzoni che abbiamo ascoltato quest'oggi nel The Best.

0: sulla lingua.
1: A te che sei di buon umore grazie ai nostri programmi e alla nostra musica, buon ascolto da Radio Puglia. Apollo 18, la musica sotto la lente di ingrandimento. Apollo 18, condotto da Danny, in onda su Radio Puglia dal martedì al giovedì alle 18.
0: Alle 18, pubblicità, torniamo dopo con l'ultima battuta di Apollo 18.
1: A te che lavori al ritmo della musica di Radio Puglia, ti auguriamo una felice giornata. L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu.

0: il materasso che vuoi tu.
1: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda.

0: autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
1: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
2: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.

0: con il suo nuovo album Mediterraneo ha avuto un bel certificato. Doppio di platino. Complimenti a Brescia.
1: Apollo 18, la musica sotto la lente di ingrandimento. Apollo 18, condotto da Danny, in onda su Radio Puglia dal martedì al giovedì.

0: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
1: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
2: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339-68-20-477. Seguici sui social.
3: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Ogni sera a partire dalle 18.30 c'è Rion Air in piazza Orlandi a Turi, con animazione per bambini, adulti e collegamenti in diretta con Radio Puglia.
4: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
5: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
6: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: A Radio Puglia sono le ore 20 e 3 minuti.
1: Radio Puglia News.
2: Buonasera da Nicola De Muro. In apertura, le raccomandazioni della Commissione europea all'Italia. A differenza di altri paesi usciti dalla procedura di infrazione, il nostro paese rimane in uno stato di squilibrio sui conti. Il commissario all'economia Dombrovskis però apre alla richiesta, anche italiana, di elementi di flessibilità sulle spese energetiche. Esulta il governo. Il servizio di Alessandro Cisilin.
3: Grecia, Paesi Bassi e Svezia sono usciti dalla procedura di infrazione. L'Italia invece continua a registrare squilibri economici e, come noi, Ungheria, Slovacchia e Romania. Il vicepresidente del commissario europeo all'economia Dombrovskis certifica il fallimento nell'obiettivo di un deficit sotto il 3%, permanendo nel 2025 un decimo sopra, ed esorta il governo a rispettare il percorso di correzione della spesa. Nelle ultime raccomandazioni al nostro paese, la lotta al lavoro nero, la promozione della contrattazione collettiva anche per sostenere i salari e frenare la fuga di lavoratori all'estero e le carenze nelle professioni sanitarie. E Bruxelles esorta a prepararsi a una spesa militare strutturalmente più elevata. Al contempo, Dombrovskis ufficializza e precisa l'apertura alla richiesta dell'Italia e di altri paesi per la flessibilità sulle spese energetiche vista la crisi medio orientale in corso. La clausola di salvaguardia, spiega, già concessa per la difesa, potrà essere usata anche per l'energia, con uno scostamento dello 0,3% annuo e dello 0,6 cumulato fino al 2028, ma tali fondi, si precisa, non potranno indirizzarsi su misure transitorie, su accise o bollette, ma a investimenti per ridurre la dipendenza dall'importazione di combustibili fossili. Sono soddisfatto, recepite le nostre proposte, commenta il ministro Giorgetti.
2: E anche l'OCSE ha diffuso oggi stime sull'Italia, riviste leggermente al rialzo le prospettive per il PIL. Nel 2026 il PIL dovrebbe crescere dello 0,5% contro lo 0,4% stimato a marzo. Per il 2027 è atteso un incremento dello 0,6%. Sul conflitto USA-Iran, i toni di Trump oggi tornano a farsi concilianti. I negoziati evolvono e Teheran ha già concordato che non avrà armi nucleari, ha detto il presidente USA. Prima o poi incontrerò Khamenei. Trump non ha negato poi di aver avuto un duro scontro con Netanyahu sul Libano. Con lui disaccordi tattici, ma poi appianiamo sempre, ha commentato. Se non avesse attaccato l'Iran, ora Israele non esisterebbe. I quattro migranti bruciati vivi ad Amendolara nel Cosentino, oggi a Cosenza, conferenza stampa degli inquirenti. È stato un episodio di gravità inaudita. L'episodio è stato ricostruito in pochissime ore, quasi un arresto in flagranza. Così il procuratore della Repubblica di Castrovillari, Alessandro D'Alessio.
4: Sono stati identificati, ma aspettiamo l'avallo scientifico, anche le quattro povere vittime, che hanno intorno ai 20 anni. Gli indagati, che sono due cittadini di nazionalità pakistana, mentre le persone decedute sono tre di nazionalità afghana, mentre uno è di nazionalità pakistana. Questi sono i fatti, in attesa che gli indagati ovviamente diano la loro versione. E questo è il quadro per quanto riguarda, in meno di due giorni, la ricostruzione dell'evento.
2: Stasera alle 20.45 in Lussemburgo, domenica in Grecia, due amichevoli in trasferta chiudono la stagione della nazionale di calcio, che ha il marchio indelebile del terzo flop mondiale consecutivo, aspettando il nuovo CT che arriverà dopo l'elezione del presidente federale. Sulla panchina azzurra il tecnico dell'Under 21 Silvio Baldini. Ed è tutto per oggi, buona serata.
0: Radio Puglia, meteo.
5: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
6: La coda del fronte atlantico che ha impegnato l'Italia porta ancora un po' di variabilità in queste ore tra Puglia e Basilicata, con qualche residuo fenomeno soprattutto sul Foggiano, sulle Murge, in esaurimento però entro la serata. Avremo infatti un giovedì più asciutto, con prevalenza di sole, ancora un po' di variabilità, specie sul Gargano, dove non si esclude qualche locale piovasco, e degli annuvolamenti sparsi in transito altrove. Un po' di vento da nord in rinforzo sull'Adriatico, con temperature molto gradevoli, massime comprese tra 25 e 29 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
1: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
0: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
1: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
2: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
3: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
2: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara.it, aperto tutti i giorni.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
7: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.

0: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: È scomparsa Anna.
1: Si è bloccato un attimo l'immagine sua.
0: Ah, ok. Peccato, non riusciamo a ripristinare il collegamento con te. Una prova, perché presto ci collegheremo con Turi. Quindi lei è a Turi.
1: Sì, stiamo facendo delle prove tecniche.
0: Tea.

0: per me.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
3: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
4: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparati con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
3: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
5: A Monopoli, Prospero Fest. Dal 10 al 14 giugno, il Porto Antico ospita scrittori, giornalisti e intellettuali di fama. Programma sul sito prosperofest.it e sui canali social. Ingresso libero. È un evento organizzato dalla Biblioteca Rendella e promosso dall'amministrazione comunale di Monopoli. Media partner Radio Puglia. Domenica 14 giugno, ore 19, Chiara Valerio. Ore 21, Giordano Bruno Guerri.
6: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: queste prove tecniche qui a Radio Puglia, ogni tanto noi dobbiamo gestire delle situazioni un po' particolari e quindi facciamo questi scherzetti, ma in realtà sono prove tecniche perché ci stiamo preparando per la sagra della ciliegia di Turi. E noi abbiamo anche in diretta, direttamente da Turi, Patrizio. Patrizio, ci senti?
1: Sì, vi sento, ciao.
0: Ecco, perfetto. Ma freddo, Turi? Fa freddo oggi?
1: Giornata un po' particolare, altalenante, però sì, c'è un venticello freschetto. Insomma, giornata particolare.
0: Perfetto, ma noi diciamo di oggi ci interessa poco perché ci interessa ovviamente la sagra, quindi porteremo il caldo, le emozioni, tutto ciò che Radio Puglia sa fare direttamente sulla piazza di Turi. Ci sarà anche la Celebration Band, non vediamo l'ora di ascoltarla l'ultimo giorno.
2: Quando?
0: È l'ultimo, il domenico.
2: Domenica.
0: C'è la Celebration Band. Va bene.
1: Certo.
0: Allora, voi restate sempre sintonizzati su Radio Puglia e chissà, magari ci saranno anche altre prove tecniche. Ciao a tutti.
2: Vi attendiamo.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo, o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 20 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
2: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
3: Io pistacchio, caffè e doppia panna.
4: Per me soia naturale e doppia panna.
5: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
6: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bar Tele Bari. Bar Tele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bar Tele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
7: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave?
8: Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
9: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
10: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
11: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

0: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
1: Alza il volume e spicca il volo. Con Radio Puglia.

su Radio Puglia. Solo grande musica.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica.

0: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72. Radio Puglia.
1: Radio Puglia.
0: Uno stato d'animo.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica.

Lasci la tua matateca e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

sembra lui che guarda me e mi nascondo nella metro.

tuoi denti d'avorio. Ancora un'altra notte intera, un'altra notte vola via. Coi sogni miei è quello che vorrei. Sì, ma quanto ti odio quando ti rivesti e vai via. E mi lasci come l'aglio nell'olio, come il tè.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.
1: Un applauso pa' mami e papi, perché en verdad rompieron.